0: Ma che energia, ma siamo partiti bene. Guarda, abbiamo riempito la pista e adesso avete un bel compito, farli divertire tutti. Felice, come stai? Balducci! Grazie, grazie. Tocca
1: siamo
0: a voi.
1: Pronti.
0: Fateli divertire, spaccatevi, divertitevi, ci vediamo.

0: chitarra, il Fox, a tutti quanti voi. Grazie di cuore, gentilissimi.
1: Meravigliosi, meravigliosi ballerini. A questo punto la tradizione, quella che non deve mai mancare neanche questa sera. Noi partiamo così a tempo di mazurka.

E si continua, ballerini, amanti del valzer, non può mancare, eccolo, assolutamente. Ecco.

grazie di cuore, ballerini gentilissimi. A questo punto ci calmiamo un pochettino per gli amanti del casquet. Arriva questo bel tango, continua sempre lui.

0: voi.
1: Alice, dopo il tango non può mancare il valzer lento. Vi dedichiamo questa bella canzone che porta il titolo di Vieni piccina. Eccola qua.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: E si continua, arriva anche la Begin, Marco, sempre dalle nostre novità arriva questa che si intitola Aspettami lì.

0: a tutti voi. Che bello, grazie, grazie di cuore.
1: Avanti subito, torniamo alle nostre canzoni e arriva la nostra cumbia reggaeton, tutta da ballare. Questa è la nostra musica da vivere.

0: grazie di cuore, gentilissimi, grazie.
1: Avanti sempre con le nostre canzoni, questa però è una bella novità, questo è proprio il titolo del nostro ultimo lavoro discografico. Io me la voglio dedicare a tutti quanti voi.

0: nostra Baila, la voce di Marco, l'orchestra.
1: A tutti quanti voi, grazie di cuore, gentilissimi, grazie a tutti.
0: E si continua, ritorna la chitarra del nostro Edo e arriva la sua Arizona Cumbia. Tutto da

0: Molto
1: grazie
0: bene.
1: Mille, grazie davvero. Torniamo così alla musica italiana. Marco, dalla tua voce arriva questa grande canzone, questo grande successo che sta spopolando dappertutto. Rossetto.

grazie mille. Grazie di cuore. Un foxettino e poi torniamo alla tradizione, promesso agli amici che l'aspettano. Però voglio farvi ascoltare un'altra nuova canzone dall'ultimo disco. Arriva questo Ruba

grazie, grazie, grazie di cuore. Allora, un girettino di tradizione, poi arriveranno anche tutti i balli di gruppo, è promesso. Si riparte così a tempo di mazurka, riparte il nostro Renzo.

0: auguri di buon anniversario per i 30 anni di matrimonio, Marco, a Gian e Sara. Ho detto
1: dove
0: bene,
1: siete?
0: Dove sono? Dove sono che voglio dedicargli la prossima? È giusto? Gian e Sara. Tanti auguroni, ragazzi, 30 anni di matrimonio. Avanti così, sempre

0: però.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Grazie, grazie di cuore ballerini. Allora noi a questo punto cambiamo, torniamo ad accontentare gli amici amanti del bel ballo di copia, delle belle canzoni. Voglio prima però fare tanti auguri a Daniele Masiero, è il compleanno di Daniele Masiero, un caro saluto da Paola, Sandro e Sabina, dai vostri amici, dalla vostra compagnia e naturalmente anche da parte nostra, tanti auguroni Daniele, tanti tanti auguroni.
1: Auguroni di cuore. Ti dedichiamo questa bella canzone vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo. Eccola qua, Balorda Nostalgia. Eccola qua, a tutti voi, dedicatissima.

0: la voce di Marco, l'orchestra.
1: A tutti voi, grazie di cuore. Grazie di cuore a tutti.
0: Un'altra canzone che a me è piaciuta tantissimo dell'ultimo festival è la canzone di Giorgia, e questa si intitola La cura per me.

0: meraviglia,
1: grazie,
0: grazie, grazie davvero. Allora a questo punto noi ci fermiamo qua, finisce qui la prima parte di questa bella serata insieme. Ce ne sta ancora una?
1: Ce ne sta un'altra.
0: Allora volentieri.
2: No, falla per me, ancora una. Ormai mi sono innamorato, sto qua, io sto qua. Ancora
0: allora,
2: una
0: ti
2: per
0: dedico
2: me.
0: La grande musica italiana, questa è una grande canzone di Loretta Goggi e si intitola Pieno d'amore. Ha dedicata a tutti voi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana vedrà una transizione tra l'allontanamento dell'anticiclone africano dalle regioni centro-meridionali e l'arrivo di queste correnti più fresche che avrà luogo nella giornata soprattutto di martedì 21 di luglio. Questi contrasti termici potranno essere tali da determinare fenomeni anche di forte intensità, soprattutto sulle regioni di nord-est, l'Emilia-Romagna e l'Adriatico centro-meridionale. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, buongiorno, buongiorno a tutti, buon lunedì 20 di luglio, come state? Spero bene, inizia una nuova settimana in compagnia di Radio Liscio e di tutti i nostri programmi, attacco io insieme a Max Quarti in regia, buongiorno Max. E allora sta giornata non la si può che cominciare facendo gli auguri alla Spagna e a tutti gli amici spagnoli che si sono portati a casa questo mondiale. Dobbiamo fargli un applauso, una finale bellissima contro l'Argentina, e Messi non ce l'ha fatta. Io onestamente ero lì per cercare di capire se l'avrebbe portata a casa questo secondo mondiale di fila, ma le furie rosse sono state veramente incredibili. La compagine di Yamal e compagnia bella, insomma, si è aggiudicata questo mondiale, che comunque è stato molto molto bello, se ne è parlato molto. Io ne ho parlato pochissimo perché l'assenza dell'Italia mi ha devastato, però in un giorno come questo non si può che far i complimenti ai nostri amici spagnoli, e magari sarebbe bello raggiungerli per festeggiarlo sto successo, perché come son festaioli in Spagna, chissà che magari c'è qualcuno fortunato che si sta godendo la festa in Spagna perché ha scelto le vacanze in questo periodo. Va bene cari, va bene, complimenti ancora, e adesso è il momento di tuffarci nella nostra puntata del lunedì, una puntata come sempre di benvenuto, ricca già di eventi, però perché a noi piace già pensare

E allora carissimi, rieccoci on air, ben ritrovati a tutti dopo le giuste celebrazioni mondiali, era duopo cominciare da lì, nonostante il fastidioso problema che ho dentro di me, che questo mondiale, non lo so, proprio l'ho sentito particolarmente doloroso, particolarmente dentro questa assenza dell'Italia. Si è fatta sentire molto. Comunque, vabbè, è andato anche questo, se ne riparla tra 4 anni, chi ha avuto, chi ha dato, mo speriamo di ritirarci su. Va bene, fine parentesi calcistica, e adesso entriamo nella puntata di oggi. Tra l'altro oggi è la giornata mondiale degli scacchi, lo sapete, io per un periodo ho presentato una roba che era veramente folle. Andavo nelle discoteche, c'era un ring in mezzo, prima si pestavano due pugili, poi quando suonava il ring iniziavano a giocare a scacchi, si chiama cheese boxing, e io quando penso agli scacchi ormai ho questo ricordo di me che cerco di moderare questi incontri complicatissimi. Va bene cari, veniamo al programma di oggi. Bel programmino, perché cominciamo il nostro giro delle feste e degli eventi del weekend, nonostante l'abbiamo appena archiviato, ma noi siamo sempre positivi. E quindi via la 34esima sagra del fritto misto alla Gorzanese, che sta a Gorzano, che è vicino a San Damiano d'Asti. E poi ce ne andremo sempre per il Piemonte a Monbarcano, provincia di Cuneo, per la 25esima sagra della patata, molto bella da raccontarsi. Poi ce ne andiamo in Lombardia, Calcinato, Brescia, per la sagra di Sant'Anna e Giochino. E poi sempre in Lombardia, a Teglio, in quel di Sondrio, c'è la 65esima sagra dei pizzoccheri, che con questo caldo ci stanno benissimo. E per concludere ce ne andremo in Liguria, che ovviamente esplode in questo periodo, prima alla sagra della capra e fagioli, che già mi fa venire fame, e poi a Una barca nel bosco. I due eventi si tengono il primo a Rocchetta Nervina, Imperia, e il secondo a Mallare, provincia di Savona. Capito? Come si parte pronti via? Tra l'altro volevo darvi...

Un'altra chicchettina che mi ero segnato, perché uno dei posti più carucci dove andare a Torino con i bimbi è il Museo Egizio. E beh, c'è una bella iniziativa che lo riguarda, perché fino all'8 agosto tutti i sabati sera potrete visitarlo gratis dalle 18.30 alle 22.30 per l'iniziativa speciale estate con Franco Rosso. E quindi bello, se vi va di andare, 6 serate gratuite, sono già cominciate, rimangono ancora quella del 25 luglio, del 1 e dell'8 agosto. Tra l'altro si riceve anche il gadget, copie del magazine sull'Egitto, insomma ci sta. Se volete fare un sabato sera diverso, acculturato, il Museo Egizio vi aspetta pure a gratis, quindi ne approfitterei. Va bene cari, pronti partenza via, Max facci ballare che poi ce ne andiamo tutti insieme in Piemonte, che così cominciamo a far esplodere i sapori.

Buongiorno, un po' di buongiorno sono arrivati qui al 331-335-6565. C'è la nostra amica Tizi che ci scrive dal mare, da Bibione. Come si sta bene da quelle parti. Buongiorno a te carissima, Radio Liscio sempre accesa. Poi da queste parti continua, si respira una grande aria di liscio e mi piace un sacco perché in effetti quella è una zona molto votata. E ci arrivano saluti anche da Matera, ci scrive la nostra amica Lorella. Ciao carissima, benvenuta anche a te, vi seguo sempre, grazie, grazie mille, bello sapere come siete un po' spalmati da tutte le parti. Benissimo, se questo weekend sarete in Piemonte, cari miei, così cominciamo ad introdurre un po' di feste, che poi sono il trend union del mio programma, no? E allora io vi voglio portare subito a Gorzano, San Damiano d'Asti, zona meravigliosa del Piemonte, poi ci spostiamo in provincia di Cuneo, ma cominciamo da qua. Alla 34esima sagra del fritto alla gorzanese, che è proprio una tipicità, una roba che si mangia solo da queste parti. È un evento goloso che mette in tavola appunto uno di questi piatti tradizionali. Praticamente cos'è il fritto piemontese? È un tripudio di carne, sono frattaglie, verdure, dolci, tutto impannato e fritto alla perfezione. Io l'anno scorso mi sono fatto un giro alla sagra del gran fritto alla piemontese, non era qui, era da un'altra parte, ma è una roba meravigliosa. Assaggi anche il cervello, cioè è una roba un po' particolare, però insomma è tutta da provarsi, perché tutto viene impanato e fritto, come stavo dicendo, è fritto, è buono anche la sola delle scarpe. Durante la sagra, appunto, come vi dicevo, cervella, fegato, salsiccia, semolino dolce, amaretti fritti e verdure, oppure si può scegliere anche una cosina via l'altra, ecco, completano il menù agnolotti, vini del Monferrato, eccetera eccetera. E poi c'è musica, balli e spettacoli un po' per ogni età, tanto che ho qui davanti il programma. Si comincia venerdì con Robertino, con il sax di Gianluca Roagna, super l'ospite, poi c'è un DJ internazionale che ci fa ballare, e poi c'è Alex e la band, si balla su pista sabato sera. Invece domenica invece orchestra spettacolo Macho, quindi vi aspettano, tra l'altro tutte serate a ingresso gratuito, quindi andate tranquilli. E si va avanti in realtà fino a martedì, perché lunedì sera c'è Luigia Gallia e martedì invece ci sono i Rodigini, quindi insomma serate di ballo molto divertenti da queste parti. Quindi segnatevi questa sagra del fritto misto alla gorzanese nella loro pagina Facebook, poi trovate tutto quanto il programma dettagliato. Andando oltre, c'è un'altra fiera che va raccontata, un'altra sagra dedicata alla patata. Rimaniamo sempre in Piemonte, ma ci spostiamo in provincia di Cuneo, esattamente a Monbarcaro. E qui c'è questa sagra che affonda le sue radici nella terra stessa, in effetti un po' come la patata, no? Che è cuore della tradizione della Fiera di Sant'Anna. È in un paesaggio incantevole, leggo, fatto di boschi, colline e aria frizzante, la manifestazione celebra la patata dell'Alta Valle Belbo, un prodotto agricolo, rustico, genuino e apprezzatissimo, naturalmente, sia per la sua versatilità, la patata metti un po' dappertutto, anche per il gusto. I profumi che si diffondono durante la festa sono quelli di un tempo: gnocchi fatti a mano, ravioli ripieni, carni alla brace, ma anche piatti un po' più semplici come patate al forno con rosmarino o la frittata contadina. Il centro storico poi ospita tutta una serie di mercatini, artigianato locale, stand, e anche qui c'è un bel programma bello ricco che vi attende a partire da venerdì 25 luglio, dove tutto apre alle 19:30 e poi alle 21:30 c'è una serata latinoamericana con la scuola di ballo Esquinia Caliente. Sabato sera invece musica dance degli anni 80 con la TNT Party Band e in console Gabriele Giudici DJ. Domenica c'è il clou della festa, naturalmente, con il pranzo, si comincia alle 12:30, poi alle 16 musica popolare con i Tapinabò, alle 16:30 spettacoli teatrali, 19:30 riaprono gli stand e alle 21:30 si balla con l'orchestra di Bruno Mauro e la sua band. E poi via, insomma, c'è ancora una serata mercoledì 30 luglio con Luigia Gallia, vi fa ballare, poi c'è anche Miss e Mister Patata 2026. E questo è quanto, signori, mettetevi belli comodi, apparecchiatevi questo weekend, perché una festa via l'altra, arrivano, ah se arrivano!

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Mattinieri, buongiorno. C'è già chi ci scrive con la sua bella gazzetta in mano dal mare. E dalla Liguria è una gran tradizione. Ci arrivano spesso delle belle foto di voi col giornale. Poi oggi è il giorno giusto. E allora un saluto a Lamberto. Ciao caro, che ci scrive da quel di Albenga. Non si deve star certo male da quelle parti, fronte mare. Ma c'è anche chi sta andando al lavoro. E darò un saluto alla nostra amica Giulia, ciao Giulia, buona giornata. Lo so, luglio è così, cioè voglio andare al mare, però insomma fai complimenti a Radio Liscio. Un po' come tutti voi che scrivete al 331-335-6565. Tra l'altro gli italiani sono tra i più mattinieri. Ed ecco qui la notizia di cui volevo rendervi conto, perché tra le tante caratteristiche che abbiamo, l'Italia è anche prima in classifica per persone più attive al mattino, circa il 52%. Non ditelo al sottoscritto che tutte le mattine alle 6:15 sono in piedi. Secondo infatti una ricerca, l'Italia è al top della classifica per persone più attive al mattino, seguita da Danimarca e Svezia. Ed è un dato abbastanza tipico, no? Perché comunque tu dici, ma perché ci svegliamo così presto? Forse è ancora una cosa legata molto al passato, al caldo. Proprio l'altro giorno parlavamo, no, dei rimedi delle nonne, di far tutto al mattino presto, proprio per evitare il caldo, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Però quello vale per l'estate, questa è una classifica in generale. Singapore invece è il paese dove le persone si sentono più produttive la sera. Nelle Filippine c'è una maggioranza di lavoratori che rende di più nella seconda parte della giornata, così come in Brasile. Ovviamente dipende un po' dalle professioni e dai ruoli, no? Ma partendo dagli studenti si evidenzia che chi è ad inizio della carriera è molto più produttivo il pomeriggio alla sera. Al contrario, chi ha ruoli dirigenziali è più produttivo alle prime luci dell'alba. Anche il settore professionale fa la differenza. I creativi e molti professionisti che si occupano di servizi sono più produttivi nella seconda parte della giornata. Io capisco sta cosa, perché la mattina chiami, fai, trovi la gente al telefono, quindi c'hai da fare, il pomeriggio si ammorbidisce un po' e hai tempo di metterti al PC a chiudere le varie cose. In primis quelli che lavorano nel settore dell'arte, 52% fanno così, seguiti da istruzione, scrittura, intrattenimento, consulenza e settore dei servizi. In ogni caso, in linea di massima, quelli che sono più produttivi la mattina sono quasi il doppio di quelli che sono più produttivi la sera. Sta di fatto che gli italiani si svegliano presto, cominciano a lavorare presto, insomma danno il meglio di sé nelle ore mattutine. Io la condivido questa cosa, anche se purtroppo ormai mi rendo conto che è un loop che non si ferma mai dalla mattina alla sera. E vabbè cari, voi quando siete più produttivi? Mattina, pomeriggio, sera? Chi lo sa? Fatemelo sapere. 331 335 6565.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Eccoci qua carissimi, ben ritrovati. È arrivato subito un messaggino al 331-335-6565. Ce lo scrive la nostra amica Donatella, che dice: vorrei essere come uno di quegli anzianotti che al mattino alle 8 sono già pronti davanti al supermercato scattanti a far la coda. Ma perché? Ecco, appunto, è una domanda che mi sono sempre fatto anch'io, no? Forse rimane la routine dello svegliarsi presto. Io me ne rendo conto che comunque non riesco più a dormire come prima. Anche il sabato e la domenica mi alzo, quindi penso che da pensionato farò quella fine lì anch'io, svegliarmi prestissimo e poi iniziare a girovagare in cerca di occupazioni. No, perché prima si diceva che gli italiani sono i più mattinieri. Va bene, sicuramente gli italiani sono i più festaioli. Ecco, e su questo non c'è dubbio. E allora riprendiamo il nostro giro per l'Italia a vedere che cosa ci propone il weekend che sa da venire. Il penultimo weekend di luglio. Anzi, no, l'ultimo, perché poi effettivamente il prossimo weekend sarà 1 e 2 agosto. Quindi è a tutti gli effetti questo l'ultimo weekend di luglio. Pensa a te. Poi anch'io vado in ferie, poi vi racconto tutto. Comunque, cominciamo da Calcinato, provincia di Brescia, per la 62esima sagra di Sant'Anna e Giochino, nel cuore della pianura bresciana. Si celebrano appunto i santi Anna e Gioacchino, quindi Giochino o Gioacchino, a seconda di dove lo leggi, con una festa patronale che profuma di brace e devozione. Già mi piace. Al centro dell'evento lo spiedo bresciano, cucinato secondo tradizione, lentamente, per ore, con carni miste, infilzate e insaporite da burro e aromi. Poi il menù propone anche casoncelli, risotti, salumi locali, dolci tipici, mentre tutta la festa si snoda tra celebrazioni religiose, giochi popolari, mercatini, spettacoli serali, insomma ce n'è un po' per tutti. Vado sulla loro pagina Facebook al volo per il programma, perché c'è molto da dire. Si comincia, pensate un po', domani sera con la serata Pellicano 92.000, poi si va avanti mercoledì con Ignari de una volta, con Graziano Fanelli e Enela Camo. Giovedì sera c'è Omar Ambertini che suona, hai capito? Quindi grande festa con lui, ci si sarà da ballare, da divertirsi. Venerdì festa della birra con Afro Funky Groove. Sabato sera i Rodigini, che girano molto in questo periodo. E domenica 26 c'è Rossella Ferrari, tutto a partire dalle 21.30. Quindi vi ridò le coordinate per questa festa, 62esima sagra di Sant'Anna e Giochino, in quel di Calcinato, provincia di Brescia. E poi, 65esima sagra dei pizzoccheri di Teglio. Rimaniamo in Lombardia, ci spostiamo appunto a Teglio, in provincia di Sondrio. Forse non è il periodo migliore per i pizzoccheri, visto che sono un bel piatto sostanzioso, bello caldo. Però, evidentemente, se ci hanno cucito una festa intorno da queste parti, forse vuol dire che vanno bene anche al caldo. E andiamo a provare, allora. Perché i pizzoccheri sono il segno più tangibile dell'ospitalità del territorio valtellinese. Piatto principe della tua cucina locale, affonda le radici proprio a Teglio, che è conosciuta come la patria dei pizzoccheri. Ecco, dove è stata mantenuta inalterata nel tempo e dove da più di 60 anni si celebra una sagra in suo onore. Le sue origini sono antiche, un piatto semplice, energetico, ideale dopo lunghe giornate di lavoro nei campi o dopo una bella camminata, perché qua ci sono anche tante belle escursioni da fare, no? La sapete, è una specie di tagliatella di grano saraceno, viene condita con abbondanti dosi di burro e formaggio, arricchito di patate verze. Insomma, è un bel piatto gnocco importante, ma ciao, quando te lo metti in bocca la festa esplode da sola, senza che ci sia poi bisogno di dir nient'altro. Bene cari, se volete gustarvi questa bella festa, loro vi aspettano, tra l'altro serate di musica, di divertimento, il tutto venerdì e sabato con la cucina che si apre alle 19 e domenica apertura dalle ore 12 e poi musica dalle ore 21. Carissimi, se siete dalle parti di Teglio, se siete in Lombardia, sicuramente un piatto di pizzoccheri io non lo lascerei lì. Poi vedete.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

questo weekend. Cosa avete combinato? Quale spiaggia, quale sentiero ha attraversato il vostro fine settimana? Condividetelo con noi sulle nostre pagine social. Condividete la vostra estate con Radio Liscio. Basta taggarci nelle vostre fotografie, nei vostri screen, nelle vostre avventure e in un attimo siete qua insieme a noi nel nostro mondo. Il mondo di Radio Liscio che trovate su Instagram, Facebook, YouTube e naturalmente in radio, in DAB e attraverso la nostra meravigliosa app disponibile per voi gratuitamente su tutti gli store. Quindi passate voce, entrate a far parte del mondo di Radio Liscio e ditelo ai vostri amici, mi raccomando. Le notizie, vi aspetto qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia, la Spagna conquista il titolo di campione del mondo nella finale. In terra americana, le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 ai supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi, che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamine Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzo Ferrato.
2: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni, la Roca torna sul tetto del mondo. Battuti per 1-0 campione in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare 2 anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Ferran Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piangere Leo Messi, ieri in ombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la Coppa ai vincitori. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
1: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva, attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz, una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina ammanettato è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato. Voglio giustizia, alle parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, ben ritrovati, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Comincia la nostra seconda ora insieme, in questo lunedì 20 di luglio, che ci protrae sempre di più verso le ferie. Sono tanti quelli che vanno in vacanza ad agosto, tantissimi, compreso il sottoscritto. Molti si godranno il mese a cavallo, no? Le due settimane a cavallo tra i mesi di luglio e agosto. Sta di fatto che, e mi aggancio qui alla notizia di apertura della nostra seconda ora, che purtroppo, visto l'andazzo, prezzi aerei altissimi, in generale prezzi sempre esagerati per fare qualsiasi cosa, sempre più italiani sono stati costretti a richiedere un finanziamento per andare in vacanza. Ed è una roba che non va bene per niente, perché se non hai i soldi per andare in ferie, ti fai un finanziamento per andare in ferie, vuol dire che stai togliendo delle risorse a qualcos'altro che ti serve. Però anche le vacanze sono fondamentali coi bambini, come fai a tenerli a casa tre mesi con le scuole chiuse nelle città? Vabbè, sta di fatto che sono stati erogati 170 milioni di euro contro gli oltre 200 del 2025, quindi comunque un segno positivo, ce n'è qualcuno in meno. L'italiano non rinuncia alle vacanze, e anche se portare al mare tutta la famiglia è sempre più oneroso, piuttosto si rinuncia a qualcos'altro. Ma io lo capisco perfettamente questo discorso, perché comunque le vacanze fanno parte di quel ciclo circadiano di cui il corpo ha bisogno. Se non riesci a staccare, prenderti del tempo con la tua famiglia, ma a cosa serve lavorare 20 ore al giorno, tutti i giorni, se poi non ti puoi godere niente? E quindi va bene pure il finanziamento. Saranno 28 milioni gli italiani che andranno in vacanza quest'estate. Molti ci sono già, molte belle foto ci arrivano. E purtroppo però fa male al cuore, no? Vedere quanto bisogna sacrificarsi, quanto bisogna rinunciare, no? Dopo una vita di lavoro, eccetera, ci si trova magari in queste condizioni che sono veramente mortificanti. Mi raccomando, spero che chi erogherà i finanziamenti lo faccia con degli interessi esigui, no? In fondo si parla di famiglie che vogliono togliersi qualche piccolo sfizio. Va bene, cari, che ci andiate col finanziamento o meno. Buone vacanze a tutti, chi più lunghe, chi più corte, chi in Italia, chi all'estero. L'importante è staccare un po' e prendersi un po' di sano tempo con le persone a cui si vuole bene, perché quel tempo lì non torna più. A tra poco, che vi porto io in un paio di feste gratuite, vicine, accessibili a tutte. Tutto questo in Liguria, state lì.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Welcome back, carissimi, qua il tempo corre velocissimo e allora per noi è già tempo di recarci in Liguria, dove due meravigliose feste ci attendono per essere presentate. Hai capito? Dove vi porto? Allora, vi faccio prima la panoramica e poi vi ci porto direttamente. Prima ce ne andiamo a Rocchetta Nervina, che sta in provincia di Imperia, dove ci aspettano per la sagra delle capre e fagioli, ma senti come suona bene. E poi ce ne andremo a Mallare, che è nell'entroterra savonese, no? Dove una barca nel bosco sarà l'evento che vi racconterò. Allora, cominciamo dal primo. Siamo a questa sagra della capra e fagioli a Rocchetta Nervina, senti come suona bene. Di cosa si tratta? Allora, intanto è un borgo spettacolare di cui tra poco vi racconterò qualcosa. Siamo nelle valli dell'entroterra imperiese. E cosa succede? Che viene celebrata una coppia particolare, appunto, la capra e i fagioli. La capra viene lentamente cotta in umido e viene accompagnata dai fagioli di pigna, che è un legume pregiato della zona, noto per la sua delicatezza. E il risultato, appunto, questa pietanza che io me la immagino molto contadina, molto godereccia in umido, no, mamma mia. Ho la foto davanti, in effetti, più che immaginarmela, me la sto vedendo. E che ti racconta un po' tutta la tradizione pastorale e agricola, no, che ha l'entroterra ligure, perché noi della Liguria conosciamo sempre bene il mare, dove andiamo a fare il bagno, ma poi in realtà c'è tutto un micromondo che si sviluppa intorno, nelle zone limitrofe. E quindi il paese si riempirà di tavolate, stand gastronomici, dove potrete degustare questa specialità della cucina locale, insieme a tante altre cosucce carine, eh. Tra l'altro, qua nei dintorni, a parte il borgo medievale, dove ci sono dei ritrovamenti di epoca preromana fino ad oggi, quindi insomma tanti popoli sono passati di qua, passando per le fortificazioni medievali, anche i dori, e la storia di Rocchetta è molto molto interessante. Poi laghetti incantati, perché qua nei dintorni è pieno di specchi d'acqua naturali dove rilassarsi, rinfrescarsi, farsi un bel bagno. Io quando vado alle sagre, no, che magari è luglio, agosto, fa caldissimo, mangi, ti diverti, tutto quello che vuoi, però sei una pozza di sudore. E alla fine, quando trovo uno di questi specchi d'acqua, mi ci butto proprio dentro sempre. Mi porto sempre un costume da bagno ormai quando vado al lavoro. Poi, oltre 100 km di sentieri che si diramano tutto intorno al borgo, quindi macchia mediterranea, panorami mozzafiato, eccetera eccetera. E poi ovviamente l'ottima cucina ligure, che fa da trend union a tutto questo meraviglioso mondo che vi aspetta giusto appunto in questo paese incantato dell'entroterra ligure, che si chiama Rocchetta Nervina, provincia di Imperia. E questa era la prima tappa, ma ve ne ho promessa un'altra, è un'altra molto bella, si chiama Una barca nel bosco. Giunge alla sua 16ª edizione e ci spostiamo in quel di Mallare. Siamo nell'entroterra del Savonese, per intenderci, e qui per 3 giorni, in questa località che si chiama Eremita di Mallare per essere precisi, prende vita questa manifestazione gastronomica dedicata alla cucina di pesce, che però viene portata nell'entroterra. Quindi ecco perché la manifestazione si chiama Una barca nel bosco, perché il pesce fresco viene portato qua per un menù meraviglioso. Infatti il programma è pensato per accogliervi tutti da giovedì a sabato. Dalle 19 cena a base di pesce fresco, mentre domenica sarà anche possibile pranzare. Il menù rigorosamente ittico propone 3 piatti di pasta e ben 8 secondi preparati secondo le ricette delle migliori tradizioni ligure. Il tutto senza vincoli di turni, ma con prenotazione obbligatoria per garantire la qualità del servizio, giusto? Perché poi ci va sempre un sacco di gente. Ciò che rende speciale tutto questo è l'atmosfera molto informale e familiare, capito? Non è una sagra affollata e frenetica, leggo, ma uno spazio accogliente nella quiete della natura, dove adulti e bambini possono assaporare i piatti genuini in compagnia. E devo dirvi la verità, potrebbe essere anche un'ottima idea per il mio di weekend, visto che insomma ho le bambine al mare coi nonni, tutti i weekend andiamo a trovarle. Perché no? Non raggiungere Mallare e farsi questa bella mangiata con questa barca nel bosco? Vi farò sapere, cari, seguiranno sviluppi. Voi intanto mettetelo a calendario, che magari ci si vede lì.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Oh, grazie Max, come sempre, per la tua deliziosa selezione musicale. Grazie anche a tutte le orchestre che ovviamente passano di qua a deliziarci quotidianamente. Tra l'altro, quale modo migliore di ascoltare Radio Liscio, secondo me, quando sei in natura e passeggi? C'hai la tua bella app dietro, che si segnala comunque ormai arriva dappertutto. Ti metti le tue belle cuffiette e mentre sei in camminata, ecco, ti godi anche la musica di sottofondo. Perché dico questo? Perché è uscita una classifica del The Guardian che parla delle passeggiate panoramiche più belle d'Europa e naturalmente c'è anche un po' di Italia, eccola. Allora, però cominciamo da quelle che sono state definite, no? I cammini più belli di Italia, e questi due cammini che vengono citati sono il Lago di Garda e la Costiera Amalfitana, proprio due spettacoli itinerari. Tra le escursioni premiate dal giornale britannico c'è il Sentiero del Ponale, giusto appunto, uno dei percorsi più iconici del Benaco, 10 km andata e ritorno dalla città di Riva del Garda, seguendo l'antica strada scavata nella roccia che conduce verso la valle di Ledro e il suo splendido lago, che è un gioiello blu proprio incastonato tra le montagne verdeggianti, che regala sti panorami spettacolari ad ogni scorcio. E quindi sto tracciato è diventato simbolo del territorio grazie appunto a questo percorso che si sviluppa a strapombo sul lago, attraversando gallerie ricavate nella montagna, costeggiando vigneti, prati, casali e anche una cascata. Insomma, tutto un bellissimo percorso. Pensate un po' che si trova anche la tagliata del Ponale, che è un'imponente fortificazione realizzata dagli austriaci nel 1860. E questo è il primo dei due sentieri che vengono inseriti all'interno della classifica, che si possono fare molto facilmente anche per noi. Il secondo è il Sentiero degli Dei. Anche questo un sentiero spettacolare. Questa volta per gustarcelo dobbiamo andarci in Costiera Amalfitana. Si snoda lungo un'antica mulattiera che collega Bomerano, che è una frazione di Agerola, posto meraviglioso a Nocelle, che sta sopra Positano. Si attraversa tutta la dorsale dei Monti Lattari e via per circa 6,5 km si cammina e insomma si racconta di questo territorio. Pensate che si dice che gli dei dell'Olimpo percorsero questo tracciato per soccorrere Ulisse minacciato dalle sirene, niente meno, meraviglia. Se volete farvi due belle ma belle belle passeggiate, sappiate che anche il The Guardian ci ha messo gli occhi sopra, e quindi sul Lago di Garda e sulla Costiera Amalfitana magari per il weekend potrebbe essere anche un bel consiglio per stemperare e godervi un po' di natura e di panorami se siete da quelle parti. Se volete gustarvi invece tutte le feste che abbiamo visto oggi insieme, torno tra pochissimo, che ci rivediamo veloci veloci, tappa dopo tappa, perché è solo lunedì, ma il weekend è già dietro l'angolo.

Tempus fugit, sono andato lungo come al solito. Quest'estate me la sto prendendo un po' più comoda. Vuoi che sono un po' più rilassato, che tra due settimane vado in vacanza anch'io. I tempi mi sfuggono un po' di mano, ma recupero bene. E allora come recupero? Andando a rivedere veloce tutti gli eventi che sono stati i protagonisti della giornata di oggi, che magari vi siete persi tra una cosa e l'altra. Io vi consiglio di metterli tutti a calendario, perché qua regione che vai, festa che trovi. E quindi da qui a venerdì poi è un attimo programmarsi un bel weekend. E se sarete in Piemonte, dalle parti di Asti, a San Damiano d'Asti, esattamente a Gorzano, c'è la 34esima sagra del fritto misto alla Gorzanese, grandi serate di festa e musica che cominciano già domani, se non mi ricordo male, grandi ospiti, artisti, e poi questo fritto misto fatto con le frattaglie, il cervello, il fegato, tutta una roba da assaggiare, piatto tipico piemontese, buonissimo. Poi da lì 25esima sagra della patata, Monbarcaro, provincia di Cuneo, dove la patata è protagonista grazie alla sua versatilità e al suo sapore intenso in tante preparazioni e ricette, anche queste inserite in un gran contesto di festa e di divertimento. Da qui ce ne siamo andati alla sagra di Sant'Anna e Gioacchino o Giocchino, dipende a chi lo chiedete. Siamo a Calcinato in provincia di Brescia, anche questa una bella festa, no? Che mischia il santo al gusto, perché il piatto tipico qua è questo spiedino di carne mista che viene a cuocere ore e quindi via, si mangia, e ci sono tutta una serie di manifestazioni collaterali molto molto belle. Così come si mangia in quel di Teglio, provincia di Sondrio, capitale dei pizzoccheri per definizione, qua c'è la 65esima sagra dei pizzoccheri, quindi se siete in deficit calorico magari per una lunga passeggiata, questa è la tappa perfetta. Vi danno sti pizzoccheri pieni di formaggio, di burro, di verza, di patate, buonissimi, proprio per deliziare il vostro palato e rimettervi in forma e in pace con il mondo. E per concludere, Liguria, ovviamente regione votata in questo periodo a tante persone che la vanno a trovare. Ho in realtà due eventi che vi ho raccontato proprio poco fa, che sono due eventi nell'entroterra. Il primo a Rocchetta Nervina, provincia di Imperia, dove ci sono anche paesaggi meravigliosi e un entroterra tutto da scoprire, e c'è la sagra della capra e dei fagioli, super tradizionale questo piatto in umido con la capra e appunto questi fagioli particolari del territorio, simbolo di questa zona che non potete proprio perdervi. E poi una barca nel bosco, questa a Mallare in provincia di Savona, tutti i giorni a partire da venerdì, se non mi ricordo male, alla sera, domenica anche a pranzo, una sagra non confusionale dove il mare incontra l'entroterra. Ecco perché una barca nel bosco per assaggiare il mare anche in una zona, come dire, montana della Liguria. Bene cari, questi sono tutti i meravigliosi eventi di oggi. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, li ritrovate nella nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero, oppure nella puntata poi del venerdì a fine settimana, dove andremo a rivederceli tutti. Molto bene cari, che la festa cominci, e non c'è festa senza musica.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: E allora carissimi, siamo giunti al termine della puntata del lunedì, hai capito? Siamo già arrivati al 20 luglio ragazzi, qui tra un po' si va tutti in vacanza ad agosto, compreso il sottoscritto, ma ne parleremo perché abbiamo davanti ancora due belle settimane da gustarci insieme in questo luglio. Tra l'altro vi ringrazio come sempre di tutti i meravigliosi messaggi che ci mandate al 331-335-6565, è sempre bello sentire il vostro affetto, la vostra vicinanza, credetemi che per chi sta dietro un microfono non c'è nulla di più bello che sentire la partecipazione dall'altra parte, quindi vi ringrazio non solo per i messaggi qua ma anche per tutto il mondo social che seguite con grande interesse, quindi vi porto i ringraziamenti anche della nostra Cri che lavora ai nostri social network tutto il giorno, tutti i giorni. Molto bene cari, noi ci si vede qua domani dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16 con tutta l'energia contagiosa che serve per affrontare la giornata. Tanti baci a tutti ovunque voi siate, lascio il mio microfono ai miei colleghi e godetevi questa splendida giornata sempre solo su Radio Liscio. Ciao cari, a domani.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si laurea campione del mondo. Nella finale al MetLife Stadium nel New Jersey le Furie Rosse hanno battuto meritatamente 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Dopo lo 0-0 al 90esimo, decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi al passo d'addio con l'albiceleste. Nona notte di raid americani volti a ridurre le capacità iraniane di colpire navi commerciali e civili. Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, entrambe sarebbero esplose. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato americano Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Maxi operazione della polizia contro la criminalità e lo spaccio nelle zone della Movida. I controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane, controllate circa 188.000 persone, di cui 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce, oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina, sequestrati contanti anche per circa 300.000 euro. Shock a Bologna, un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia nel difficile quartiere Pilastro. Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Lo hanno ammazzato, ci sono testimoni, voglio giustizia, il grido disperato della sorella. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza e per contenere il soggetto sono stati aiutati anche da altri cittadini, fa sapere la questura di Bologna, che precisa. Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con i più grandi successi di sempre, i miti di ieri e di oggi, come dice la nostra sigla appunto. Proposti a due, il primo interprete di oggi è Ruggero Scandiuzzi, ci propone Stringi le mie mani per iniziare e subito dopo Se te lo dice il cuore.

Erano due grandi successi di Ruggero Scandiuzzi, Stringi le mie mani e Se te lo dice il cuore. È il momento di Castellina Pasi. Prima un foxtrot, Una notte per sognare, e a seguire un valzer, Parigino.

E dopo Castellina Pasi arriva l'Orchestra Italiana Bagutti, un medley che comprende Amore dimmelo, Romantico sognatore e Canzone mia.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e questa era l'orchestra italiana Bagutti. Passiamo al grande evento che ci propone in sequenza due brani, Piove e Avanti in Dre.

E dopo questo tuffo nel passato con la canzone popolare proposta dall'Orchestra Grande Evento, Paolo Tarantino e il miracolo italiano. Torniamo indietro anche qui di un po' di anni, uno dei cavalli di battaglia, neanche farlo apposta, cavalli bianchi, cavalli neri. A seguire, Cuore infranto.

E dopo Paolo Tarantino arriva Raul Casadei, La sala è vuota, Io sono come sono, Appassioneda. Questi i tre titoli che compongono il primo medley. A seguire La sfida dei Clarini di Secondo Casadei.

E siamo già arrivati anche oggi al termine della nostra puntata dei Simpatici Italiani, un'ora insieme con i grandi miti di ieri e di sempre. Concludiamo come ogni giorno con un pezzo strumentale, la tromba di Daniele Comba ci propone Sul Lago Dorato. E con queste splendide note vi do l'appuntamento a domani. Ciao Simpatici Italiani!

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi da New York. La gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso idealmente ogni angolo del paese, da Granada a Valencia, passando per Barcellona e Madrid. La nazionale di De La Fuente restituisce al paese un pezzo della sua storia, il secondo trionfo iridato dopo quello del 2010. Nella finale del Mondiale di Calcio al MetLife Stadium nel New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Fernan Torres. Dai profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro gli uomini delle forze dell'ordine, fino al sequestro di decine di armi e di 700 kg di droga, oltre 40 di questi in cocaina. È l'universo della movida, dello spaccio e della violenza giovanile scandagliato nella maxi operazione contro la criminalità e il degrado, scattata in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, sequestrati anche contanti per circa 300.000 euro. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam degli agenti. La sorella della vittima chiede giustizia. Addio al comandante Alfa, si è spento ieri all'età di 75 anni, il luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta sempre segreta, che fu tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, specializzato nelle missioni ad alto rischio, liberazione di ostaggi, antiterrorismo, cattura di latitanti pericolosi. Originario di Castelvetrano, è considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Dopo alcune importanti e delicate missioni, era diventato istruttore al GIS, terminando la sua carriera come divulgatore e scrittore. Ed è tutto, a più tardi.

Buongiorno, tutto il giorno ben sintonizzati, che bello, siamo felicissimi di essere insieme, di iniziare una nuova settimana ogni qualvolta che inizia il lunedì, è davvero bello. E oggi è il 20 di luglio con appunto una giornata importante, perché si celebrano un sacco di cose, di situazioni, di momenti, e anche una festa del Piemonte al Colle della Sietta, quindi parleremo strada facendo di questi fatti. Ma prima volevamo ringraziarvi di essere con noi, soprattutto volevamo ringraziare la città di San Giorgio, dove ieri si è svolto l'Adventure, ieri pomeriggio davvero una giornata bellissima. Un saluto ancora grande, davvero grazie per come ci avete accolto, per quello che avete fatto, per come avete partecipato allo spettacolo, e soprattutto anche grazie alle tante testimonianze che sono sopraggiunte. Questa domenica ci sarà la tappa a Villar Perosa, quindi alla sera, però, perché ieri l'abbiamo fatto pomeriggio, alla sera ci sarà questo evento. Ma iniziamo il nostro viaggio proprio quest'oggi con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali, con il nostro Marco Sasso che ci guida dalla regia, e il 331-335-6565 per interagire con noi attraverso la messaggistica. Prima carta, Generazione X, bravi ragazzi, bellissima canzone. Lanciamo la linea a Miguel Bosé. Miguel Sommi, c'era una canzone che faceva così, ma Miguel Sommi in questo caso no, perché

ragazzi, canzone di Miguel Bosé, anche se in realtà ci sono due canzoni che hanno lo stesso titolo. Bravi ragazzi, di Miguel Bosé dell'82 e di Edoardo Bennato del 74. Questa canzone invece di Miguel Bosé racconta un po' un passaggio fondamentale, che è il fattore che i giovani che crescono, che affrontano le prime delusioni d'amore, le incertezze un po' del futuro, è il passaggio all'età adulta, racconta questa canzone. E nell'82 vediamo poi qualche fatto, ma prima la cosa importante è che quest'oggi si celebra la giornata internazionale locale, giornata internazionale della luna, quindi questa sera quando arriverà la luna, o meglio quando sarà la luna, la guarderemo, ed è la giornata internazionale degli scacchi, quindi per i giocatori di scacchi. E c'è anche un detto: ti ho preso in scacco, matto. E c'era una frase che ricordava gli scacchi. Mentre invece in Italia oggi è l'evento principale, la festa del Piemonte al Colle della Sietta, una rievocazione storica e folcloristica che si tiene ogni anno sulle Alpi piemontesi a cavallo tra il 19 e il 20, quindi era fra ieri e oggi. Mentre in Colombia si festeggia il giorno dell'indipendenza, quindi davvero oggi è una giornata importante. Se ci pensiamo, il 20 luglio ci sono tante cose che capitano nel mondo. Mentre invece nel 1982, oltre che l'Italia ha vinto i mondiali, e ieri ha festeggiato la Spagna, nell'82 c'è stato il boom di Innamorato pazzo, il film commedia con Adriano Celentano e Ornella Muti, dove il pubblico impazzì per la scena in cui il molleggiato, alla guida di un autobus romano, deviava il percorso per portare l'intera vettura a fare un picnic insieme, ovviamente alla sua amata. Un bel momento per coloro che hanno visto questo celebre film, un momento davvero molto bello. Altra canzone, orchestra da ballo contemporanea, Pietro Galassi con Omar Codazzi raccontano quello che succede nelle feste in piazza, soprattutto nelle sagre. Stesso posto, stesse sagre, c'è la stessa spiaggia, stesso mare, il titolo è un po' diverso, mi ha fatto pensare a quel titolo. Pietro Galassi e Omar Codazzi, stesso posto, stesse sagre, prego.

Agosto, stesse sagre, canzone molto simpatica da ballare allegra, che racconta effettivamente un po' quello che succede nelle feste in piazza. C'è quello che ti chiede di abbassare il volume, c'è quello che fa le foto pensando di essere chissà dove in posti esotici, in realtà partecipa alle feste. Complimenti a Pietro e a Oma per questa esecuzione di canzone. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica in questo lunedì 20 di luglio, che potrete anche rivedere la replica di ascoltare su Radio Liscio lunedì 17 di agosto, quindi salutiamo anche coloro che si sintonizzeranno il 17 di agosto. Cosa ci cantiamo quest'oggi?

canzone che in realtà sarebbe stata eseguita, sarebbe meglio eseguita in duetto, perché era Wes e Dori Ghezzi, canzone che ci riporta indietro al 1974, brano scritto per il testo da Luigi Albertinelli e la musica di Umberto Tozzi e di Damiano Datoli, quindi presentata a Canzonissima proprio in quell'anno, dove con questo brano ottennero proprio la vittoria. Un bel ricordo. Altra carta, altra canzone, Generazione Silenziosa viene a bussare alle nostre porte. Apriamo e incontriamo Gio Sentieri con la canzone Quando vien la sera. E quando vien la sera, che in estate le giornate sono più lunghe. Punto interrogativo, lanciamo la canzone.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Piglia dei Monti, Matteo Bensi, Veronica.

La figlia dei Monti, Matteo Bensi, Veronica Cuneo, mentre prima abbiamo ascoltato la canzone Quando viene la sera di Gio Sentieri, che ci riporta al 1960, e in quell'anno, notizia simpatica e curiosa, c'era l'esplosione del cinema di terza generazione, dove si diffuse l'abitudine di entrare in sala portandosi cartoni di pizza interi e fiaschi di vino da casa. Qualcuno sicuramente lo ricorderà, coloro che hanno vissuto questo momento. E le cronache dei giornali dell'epoca riportano le lamentele dei gestori per le poltrone distrutte dal sugo e le proiezioni interrotte, perché se non piaceva quello che veniva proiettato lanciavano la pizza contro lo schermo, quindi non era una cosa molto molto bella, però era un'usanza, tant'è che adesso al cinema uno può andare a prendere i popcorn, si sono organizzati loro in maniera tale che non si facciano i danni del passato. Poi ci ha raggiunto un messaggio al 331-335-6565. Ciao Wilmer, potresti augurare buon viaggio a Louise di Voghera, che mercoledì andrà per la prima volta a Parigi in aereo. Brava Louise di Voghera, un bel volo fino a Parigi, e divertiti, perché Parigi davvero è una città bellissima, una delle città più romantiche in Europa. Stai tranquilla che l'aereo decolla e poi atterra. E poi ringrazio anche il Roberto Mare, che è un celebre speaker radiofonico, che ha fatto i complimenti la settimana scorsa, e grazie del messaggio, ci ha fatto davvero tantissimo piacere, un grande abbraccio enorme enorme enorme per voi che ci avete scritto. La prossima carta generazionale, arriva la generazione millennials con Alessandra Moroso, che guarda il bicchiere sempre mezzo pieno. Comunque andare, andare sempre avanti, e se c'è una rotonda fare una mezzaluna. Ti è piaciuta questa, Marco? No.

Canzone nata nel 2016 e come secondo estratto dell'album Vivere a Colori, brano scritto a quattro mani, quindi quattro mani vuol dire lei con Elisa, e il testo è un inno alla positività, un invito a reagire all'avversità senza abbattersi, continuando a camminare con gioia e fiducia sul futuro. E in quell'anno, nel 2016, pensate, un ciclista professionista fu multato, un corridore in allenamento è stato sanzionato dalle forze dell'ordine per non avere il campanello sulla propria bicicletta da corsa. Dove hanno i manubri storti, dove nella bicicletta da corsa non ci va il campanello, perché se superi il tuo avversario non è che prima le fai dling dling, guarda che ti sto superando. Ti immagini la scena, Marco, il ciclista che pedala a quello davanti per superarlo, dling dling, guarda ti sto sorpassando proprio all'ultima curva. E comunque gli hanno fatto la multa. Bellissima questa notizia, ha meritato proprio di essere letta in questa giornata. Vorremmo tornare a quel 2016 ed essere la bicicletta che si è presa la multa. Invece siamo al 20 di luglio, in questo lunedì siamo già oltre la metà del mese di luglio, ci sono ancora un sacco di feste in piazza. Al sabato sera si continua a ballare la Pesca di Valdengo e questo sabato ci sarà Alida con la band a farvi ballare, mentre per quanto riguarda gli appuntamenti dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido, ci sarà la tappa domenica a Villa Arperosa, dove è proprio la sede da cui è nata l'Admo, quindi siamo felici di fare festa proprio in casa. Ci saranno testimonianze, ci sarà una giornata bellissima e stiamo anche estrapolando un video molto suggestivo di colui che ha creato l'Admo. Andiamo a collegarci ora con l'Archeologia del Liscio e quest'oggi arriva la nuova Romagna Folk con la canzone dal titolo Elena. Per tutte le Elene sintonizzate con noi, la canzone per voi, la nuova Romagna Folk direttamente all'Archeologia del Liscio.

Ed era la nuova Romagna Folk, un tuffo nel passato con questi video che sono davvero delle reliquie. Siamo felici di poterle fare vedere i video per quanto riguarda la televisione e far ascoltare le canzoni per quanto riguarda Radio Liscio di questi brani che davvero fanno parte del bagaglio della storia della musica da ballo. Altra notizia importante: domani pomeriggio alle 16:10 seguite Ettore Andenna, che sarà ospite alla Vita in diretta, quindi è un appuntamento davvero importante. Siamo tutti con il nostro grande Ettore, che davvero per noi è un grande piacere averlo capitano di Radio Liscio. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica, e ci cantiamo un brano che è saltato fuori fra le canzoni di Eros Ramazzotti, un brano che si intitola Dove c'è musica, e qui quando passate da Radio Liscio la musica non manca, e soprattutto scaricate anche l'applicazione.

Non mancheremo mai all'appuntamento, anche perché lo sappiamo, dove c'è musica c'è festa e si diventa amici subito, perché la musica è davvero quel linguaggio universale dove appunto si rompe il ghiaccio, si dice in gergo, e diventiamo davvero tutti fratelli. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione della generazione baby boomers, contiamo 100 giorni insieme a Caterina Caselli. 1, 2, 3, 4.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino. Ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera. Mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

un bel casquè, questo tango argentino di Mario Bellovino, dal titolo Fotografie, che una volta si sviluppavano. Oggi invece siamo intasati con le fotografie proprio sul proprio cellulare. Ognuno di noi davvero ha la memoria agli hard disk del telefono, ultra pieni e carichi. Mentre prima 100 giorni, diciamo 3 mesi e una settimana, canzone di Caterina Caselli del 1966, ci porta a ricordare i giochi di bambini. Quando eravamo piccoli si disegnavano, o meglio, io non c'ero ancora nel 66, però le generazioni passate si ricorderanno che si disegnavano delle caselle numerate a terra con un gesso o un sasso, perché anche il sasso, premendo intensamente, scrive sul pavimento. Si lanciava poi una pietra e si doveva saltare il percorso su un solo piede, recuperando l'oggetto senza toccare le linee. Questo era il gioco da fare. Poi c'era anche il salto della corda elastico. Erano più le bambine che utilizzavano questo gioco, saltavano a ritmo di filastrocche mentre la corda girava, e non bisognava appunto inciampare e mantenere il tempo del salto. Quindi questi bei giochi che si realizzavano all'aria aperta. Oggi invece, magari con la tecnologia, tanti giocano con i videogiochi, sempre magari sul cellulare, sfogliano le foto e poi ci sono i videogiochi. Ma è anche bello tornare a rivivere i giochi di una volta, dove appunto si stava insieme. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione X. Torna a trovarci, torna Ether Parisi con la canzone Disco Bambina. E a proposito di giochi di bambini, ci balliamo questo Disco Bambina. Prego Ether, te la dico.

Ci siamo scatenati tutti con questa canzone di Eter Parisi del 79, dove fu la sigla del primo storico varietà del sabato sera, il fantastico, celebre programma che era davvero seguitissimo. E il testo celebra la discoteca e la cultura pop, giocando un po' sull'immagine di una giovane donna che si trasforma in una bambina libera e spensierata quando in pista, e questo è l'effetto della musica. Quindi quando andate a ballare vi liberate, andate a casa più felici di quando siete usciti di casa per appunto recarvi nel posto. E la settimana prossima, lunedì prossimo, ritorna la celebrissima festa di San Damiano di Carisio con Radio Liscio, con un sacco di ospiti, di artisti al Rangone, con Paolo Tarantino, con Alex Biondi, davvero una festa ricchissima, e non vediamo l'ora di vedervi, di abbracciarvi, di farvi consumare le suole delle scarpe. Quindi segnatevi questo appuntamento, San Damiano di Carisio in provincia di Vercelli, dalla settimana prossima, 4 giorni da vivere intensamente. Altra carta, altra canzone, che i minuti scappano e forse ci salutiamo. Dobbiamo salutarci, Marco? Siamo i saluti? Forse sì, forse no. L'espressione del nostro regista è un po' interdetta, non sa se dire saluta. E vediamo, iniziamo dall'orchestra da ballo contemporanea, Marco Iniagara, Pazzi come noi, e poi ci salutiamo, perché davvero il tempo vola in un battibaleno quando siamo insieme, ringraziandovi sempre tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case senza forzare la serratura. Questo è importante anche perché in estate, lo sappiamo, molti hanno le finestre aperte, allora riusciamo a intrufolarci anche dal bancone. Ma invece quando siamo in inverno, che le porte sono chiuse, lì no, lì dobbiamo ringraziare per la serratura. Un abbraccio grande, ci vediamo domani, buon inizio di settimana, e ci divertiremo con la melodia italiana.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
4: Radio Liscio.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi da New York. La gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso idealmente ogni angolo del paese, da Granada a Valencia, passando per Barcellona e Madrid. La nazionale di De La Fuente restituisce al paese un pezzo della sua storia, il secondo trionfo iridato dopo quello del 2010. Nella finale del Mondiale di Calcio al MetLife Stadium nel New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Fernan Torres. Dai profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro gli uomini delle forze dell'ordine, fino al sequestro di decine di armi e di 700 kg di droga, oltre 40 di questi in cocaina. È l'universo della movida, dello spaccio e della violenza giovanile scandagliato nella maxi operazione contro la criminalità e il degrado, scattata in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, sequestrati anche contanti per circa 300.000 euro. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam degli agenti. La sorella della vittima chiede giustizia. Addio al comandante Alfa. Si è spento ieri all'età di 75 anni il luogotenente dei carabinieri, dall'identità rimasta sempre segreta, che fu tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, specializzato nelle missioni ad alto rischio, liberazione di ostaggi, antiterrorismo, cattura di latitanti pericolosi. Originario di Castelvetrano, è considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Dopo alcune importanti e delicate missioni, era diventato istruttore al GIS, terminando la sua carriera come divulgatore, scrittore. Ed è tutto, a più tardi.

0: ciao bella gente.
1: Ho calcolato male il tempo della caramella. Mi hanno messo in bocca una caramella, io non le mastico, le succhio e non è finita. Per cui adesso l'ho piazzata tra il dente, la gengiva e la guancia e vedo di parlare, la finirò durante il primo brano. Succede mai a voi che calcolate, dai faccio il tempo a mangiarmi una caramella e poi invece il tempo diventa corto e la caramella resta in bocca? Allora, ciao bella gente, buon lunedì, inizio di una nuova settimana, la penultima settimana di luglio, quindi la penultima settimana prima dell'inizio per molti delle vacanze. Siamo con Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, che fa parte di Radio Lition Summer Edition, per fare la rima. Allora, oggi è il 20 di luglio, lunedì. No, perché il 20 di luglio? Sì, il 20 di luglio. Perché sì, è il 20 di luglio oggi. Ieri era il 19, domani è il 21. No, domani è il 21, è una giornata importante perché sarò ospite nel pomeriggio di una trasmissione su Rai 1, La Vita in Diretta, per cui mi ricordo bene le date. Lunedì 20 luglio 2026, 201esimo giorno dell'anno, ne mancano 164 alla fine dell'anno. È Santa Apollinare ed è la giornata mondiale della luna e degli scacchi. Perché la giornata mondiale della luna? Perché il 20 di luglio del 1969 l'uomo sbarcava sulla luna, e degli scacchi perché hanno voluto metterci anche gli scacchi, uno dei giochi da mente sublime. Pensate che la mia prima trasmissione in televisione si chiamava Scacco al Re, 1972, Rai 1, sabato pomeriggio, e lì io sono sempre stato appassionato di scacchi, ma venni messo sotto stress per giocare e per vivere quella che fu la trasmissione, la mia prima trasmissione in televisione. Allora, giornata particolare, caldo. Oggi i temporali dovrebbero imperversare ancora un po', ma la nostra musica è sempre pronta ad ammaliarvi e ad abbracciarvi, perché Radio Liscio è musica da ballo e non solo. E quest'anno la musica da ballo va alla grande, alla grandissima. Dopo il Covid, quest'estate si sta rivelando quella più proficua per le orchestre da ballo. La gente ha voglia di ballare, ha voglia di riabbracciarsi, ha voglia di ritrovare un contatto fisico, che poi, come diceva mio nonno, a balla ben se fa la murusa o il murus. Quindi l'importante è cominciare a ballare, poi da cosa nasce cosa. La giostra della vita, questa è la prima canzone di oggi di Pietro Galassi, amato da tutte le

una canzone con una un'ampiezza musicale, con la sua voce, quella del Pietro Galassi, la giostra della vita. Allora, lunedì è la giornata più brutta della settimana, bisogna far ripartire la macchina e la macchina deve portarci avanti per affrontare tutte le giornate in sequenza, però già c'è, non dico questa luce in fondo al tunnel, ma c'è questa visione di quando sta per terminare questo periodo di lavoro per arrivare alle anelate vacanze. Oh, oggi la trasmissione sarà particolare, vi faccio solo la prima ora, perché poi nella seconda ora ho un appuntamento per la prima volta dopo 2 anni e 3 mesi

al quale non posso dire di no, perché mi è stato preso a febbraio, pensate, perché ormai gli appuntamenti te li prendono con questi tempi qua, soprattutto quando si tratta di visite un po' specialistiche, e quindi nella seconda ora non ci sarò in diretta e manderemo solo i videoclip. Questo per la gioia del Cinghia, che potrà smanettare, fare tutte le sue cose per i fatti suoi, non sarà ossessionato dal mio parlato e dalla mia presenza, dai miei segni, dai miei rimbrotti, e quindi si sentirà libero e darà il meglio di sé. Ma intanto siamo arrivati al primo vintage di oggi. Quando vedrai la mia ragazza, Little Tony, 1964, è la facciata A. Dunque, allora, il brano è la facciata A, e in facciata B aveva "Ti cambierò con una meglio di te". Quindi pensate alla conseguenza dei due titoli. Sulla facciata A, quando vedrai la mia ragazza, ti cambierò con una meglio di te. E queste erano le consecuzioni che si facevano all'epoca. Little Tony, 1964, primo vintage di oggi.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Partecipo al Festival di Sanremo quando vedrai la mia ragazza nel 64 e venne classificata seconda a pari merito, ma vendette di più Jim Pitney, che la cantava con Little Tony. Sono tua!

Ah sì, al regista piace la donna vestita in acqua. Era la Francesca Mazzuccato nella sua ultima interpretazione, in ordine di tempo, Sono tua. Quando una donna ve lo dice con la voce un po' roca, sono tua. Il Cinghia sta facendo così con la faccia perché lui ha il Lillo, quando se lo prende in braccio, che non può parlare, ma se potesse parlare gli direbbe sono tuo, e lo fa, e lui intanto butta giù vangate di noccioline. Allora, Sanremo 1970, arriva seconda una canzone molto bella interpretata da in primis da Nicola Di Bari, in abbinata con I Ricchi e Poveri. Raggiunge la seconda posizione quell'anno che vinse, che non mi ricordo più, aspetta, Festival di Sanremo di quando? Affiancato, era presentato a Nuccio Costa. È vero, me lo ricordo, Nuccio Costa. C'ero anch'io a quel Festival di Sanremo, per cui me lo ricordo benissimo. Vinse la canzone Chi non lavora non fa l'amore, 1970, con Adriano Celentano e Claudio Amori. Secondi, La prima cosa bella di Nicola Di Bari e I Ricchi e Poveri. E Nicola Di Bari fece un successone, perché raggiunse il primo posto nella hit parade italiana, Nicola Di Bari, e praticamente confermò il successo che stava già avendo da qualche tempo.

la prima cosa bella che arrivò seconda a quel festival di Sanremo, dietro a Celentano e la Claudia Mori con Chi non lavora non fa l'amore, ma poi ebbe più successo, ebbe più vendite la prima cosa bella, che lanciò un quartetto di giovani ricchi e poveri che con la prima cosa bella si fecero conoscere in soprattutto il pubblico, e confermarono poi l'anno dopo con Che sarà, anche quello arrivato secondo al Festival della Canzone Italiana. Allora, Diego, intanto saluto tutte le amiche e gli amici in Radio Liscio Visione su Prima Antenna TV, canale 14 Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 del digitale terrestre in Liguria, poi c'è Studio 1, canale 95 in Lombardia, e il network Teleantenna, e lì le frequenze sono parecchie, perché Teleantenna copre Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio, mitico 97 su Roma, e la provincia veneta di Belluno. Allora, Diego Zamboni e Tonia Todisco, cosa ci fanno ascoltare? Stanza fredda, 24 gradi, perfetto, perfetta, poi puoi fare tutto il caldo che vuoi, tanto io non mollo.

Allora, era La stanza fredda di Diego Zamboni, la Tonia Todisco. Sappiate che la trasmissione di oggi, 20 di luglio 2026, va in replica, perché per tutto il mese d'agosto Canzoni senza frontiere sarà in replica, quindi in vacanza. Andremo in onda lunedì 17 di agosto, che sarà il 229esimo giorno dell'anno. Ne mancheranno 136 a fine anno e sarà Sant'Eusebio e la giornata mondiale dedicata al gatto nero, che in passato, ci sono molti paesi dove viene veramente ancora si traumatizzano quelli quando c'è un gatto nero. Per esempio c'è un paese, non mi ricordo se è la Svezia o l'Inghilterra, la Svezia forse, dove il gatto nero, se ecco, ma se vi attraversa la strada da sinistra verso destra porta sfiga, da destra verso sinistra invece no, porta fortuna. Quindi bisogna vedere da dove arriva. E poi in Germania, il gatto nero, in Spagna il gatto negro, che anche lì hanno le loro superstizioni. Insomma, in passato il gatto nero, invece in altri paesi dicono che il gatto nero porta fortuna, quindi è dibattuta la cosa. Allora, Moreno il Biondo è il grande evento. Qui siamo nel ballo romagnolo estremizzato, che più romagnolo non si può. Non dimentichiamoci che Moreno Biondo è stato il braccio destro di Raul Casadei per 10-12 anni, quindi è un'altra orchestra che è nel nirvana del ballo romagnolo. Moreno Biondo è l'orchestra Grande Evento in Amico Sole e la mia gente.

Amico sole la mia gente, con il Ferrara che non può esulare dal fare il suo acuto alla fine della canzone. Erano Moneto il Biondo, Il Grande Evento. Siccome nella seconda ora non ci sarò, allora il cinecalendario ve lo faccio adesso. 20 di luglio, che film è abbinato al 20 di luglio oggi? Fly Me to the Moon, un film di 2 anni fa, del 2024, Le due facce della luna, con Scarlett Johansson e Channing Tatum. Allora, perché? Perché il 20 di luglio 1969 c'è lo sbarco sulla luna da parte degli umani e c'è questa ricostruzione in cui la protagonista è Kelly Jones, la Scarlett Johansson, che è esperta di marketing, chiamata a rilanciare l'immagine pubblica della NASA in vista della storica missione. Allora, Kelly sarà incaricata di girare una versione alternativa dell'allunaggio nel caso quello reale non vada a buon fine, per cui lei fa un film a parte di un allunaggio, anche se non è vero. Il film si muove tra tensioni professionali e scintille di sentimento, ricreando l'atmosfera degli anni 60 con leggerezza. Allora, Fly Me to the Moon è il film abbinato ad oggi, giorno ricorrenza dell'allunaggio sulla Luna, 20 luglio 1969. Mentre Don Bucky è il terzo vintage di oggi. Don Bucky, che sarà ospite, un ragazzo del 39, caspita, ne fa 87 quest'anno, ma sarà ospite, interprete, grande personaggio tra i tanti personaggi del Festival della Musica anni 60-70-80 a Luino il 10 di ottobre. Lui con Mali, Dick Dick, Tiziana Rivali, tutti quelli che ci saranno, sono veramente tanti. Don Bucky nel 1967 cantava una canzone che si intitolava Non piangere stasera, che era il lato B dell'immensità che lui aveva presentato a Sanremo. Quindi Sanremo 1967 con l'immensità, grande successo, ma sul lato B si tirava Non

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Non piangere stasera, era Don Bachi. Ma mi mandi subito la lanterna e non faccio in tempo a fare il cinecalendario del 17 agosto. Vabbè, dai, lo faccio dopo la vecchia musica italiana di Mariana Lanteri, ma dopo mettimi

La vecchia musica italiana di Marianna Lanteri. Stavo dicendo, non vi ho detto il cinecalendario del 17 d'agosto, quando questa trasmissione di oggi 20 luglio va in replica. Allora, il film del 17 d'agosto sarà I ragazzi della Nickel, anche questo del 2024. Ogni tanto capita di incappare in un film che provano a fare qualcosa di diverso. Questa è la storia di un idealista, Elwood Curtis, un giovane studente afroamericano che negli anni 60 viene ingiustamente condannato perché, mentre fa l'autostop per raggiungere il campus, accetta il passaggio di un uomo che ha la guida di un'auto rubata. Sfiga, lo ferma la polizia, lui viene accusato di essere complice, per cui lo mandano alla Nickel Academy, un riformatorio noto per i suoi abusi. Elwood si ritrova in un ambiente oppressivo dove stringe un legame con Turner, un altro ragazzo, e lì diventa una storia di resilienza, di resistenza ai tentativi di abusi per cercare comunque di venirne fuori puliti. E perché abbinato al 17 d'agosto? Perché quando escono Turner, quello che diventa amico del protagonista, viene mostrato che il 17 di agosto 2003 Turner, uscito dalla Nickel Academy, fonda la sua impresa di traslochi, che avrà anche un grande successo e lo farà diventare ricco e stimato. Bene, siamo ai vinili di Casandenna, il primo di oggi. Ce ne saranno due, ve li annuncio tutti e due adesso, perché nella seconda parte non ci sarò, quindi non ve lo posso annunciare, ma ve lo annuncio adesso in modo che sapete cosa vi aspetta. Il 16° e il 15° della classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, stilata dalla rivista Rolling Stone. Allora, nel 1971, ed è 16° in classifica, Riders on the Storm dei Doors, Cavalieri nella tempesta, che è quella che ascolteremo adesso, mentre la 15°, e mi spiace tantissimo non poterla annunciare perché è una delle mie canzoni preferite, è What I Say di Ray Charles. Che cosa ho detto? E quella la ascolterete nella seconda parte verso le 12:18, 12:20, questo per intenderci. Ray Charles con What I Say è al 15° posto della classifica. Ma andiamo con ordine. Al 16° posto, Cavalieri nella tempesta, Riders on the Storm, The Doors.

Riders on the Storm, vabbè, ce l'è bene, ma quante volte l'ho passata? Nel 1971, quando facevo Radio Monte Carlo, erano The Doors. E concludiamo, intanto saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci hanno seguito fino adesso, ci lasciano, ci ritroviamo domani, martedì, come sempre. Loro fanno la prima ora dalle 11 alle 12, poi tutti gli altri, Studio 1 e Tele Antenne, invece fanno tutte e due le ore di Canzoni Senza Frontiere. Ma mi è gioia sconfinata terminare questa prima ora. Nella seconda ora, lo ribadisco, non ci sarò, sono a fare una roba che non potevo assolutamente rimandare, perché è un appuntamento preso 5 mesi fa, pensa te. Per cui andranno solo i videoclip per la prima volta in 2 anni e 3 mesi, perché io sono sempre stato qui in diretta. Allora, mi piace concludere con la Maccheroni Mambo, che è una canzone di stile, di intelligenza artificiale, di risoluzione geniale, animata, da parte del nostro Cinghia, il Marco Sasso, che l'ha fatta e l'ha fatta diventare ormai definitivamente il videoclip di Maccheroni Mambo di Alex Biondi, perché è veramente divertente, anche perché l'idea è stata mia, poi lui l'ha elaborata con le sue grandi capacità tecnologiche. Maccheroni Mambo.

0: Chiacchieroni Mambo di Alex Biondi, e siamo arrivati in fondo alla prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Vi ribadisco, la seconda ora saranno solo videoclip, perché io non ci sono, devo scappare via subito, devo essere ad una certa ora in un posto preciso, quindi solo videoclip, ma comunque la programmazione è sempre quella. Guarda, c'è Il Mondo di Jimmy Fontana, What Did I Say di Ray Charles, c'è Margherita Non Lo Sa di Dori Ghezzi, c'è Zucchero con Canzone Triste, i Vintage e poi tutte le altre canzoni, c'è la Federica Cocco con una Midway Begin anni 90, va bene, e siamo al capodora di Radio Liscio, quindi come sempre reclame e news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali, per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
6: Radio Liscio Notizie.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le body cam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar, in Oman. Ed è tutto, a più tardi.
8: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Partire dal 1990, una più bella dell'altra, vediamo se le ricordate. La prima dal titolo Buonanotte, amore mio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Mambo Mambo! A tutti voi, grazie di cuore!
1: Radio Liscio, non c'era, c'è!

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: strada dice non fumate, non fumate.
1: Sì, maestro, ma Giada dice anche la gomma ti può aiutare. Qui non si chiama gomma.
2: Come si chiama, Walter?
1: Si chiama cicles.
2: Ah, davvero?
1: Sì.
2: Allora adesso lo imparo.
1: In Piemonte cicles.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
3: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. Successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro, tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando in escandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostrano a faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più e il 118 constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposte.
2: Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0. Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: 2010-2026, dopo più di tre lustri, la Spagna si appunta alla seconda stella sul petto. Lamine Yamal, due decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella galleria degli immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi. Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina. Harakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato, lascia l'Albi Celeste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti. Gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate, purtroppo da registrare nella notte della gioia, la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
5: Ma un attimo prima eravate lì voi due.
6: Sì.
7: Sì.
5: E adesso siamo qua.
6: E siamo qua. Buonasera
5: il
6: a tutti. Buonasera.
5: E l'intelligenza artificiale che è arrivata a Valdengo. Prima antenna, Radio Liscio, Marco Alice. L'applauso. C'è? Certo che c'è. Ragazzi, partiamo. Grazie. Che li scaldiamo per bene. Vai. Una bella cumbia che la chiamiamo Alice.
6: Alla grande, si parte così con la nostra però ma tu. Buona serata a tutti quanti.
5: Vai, andiamo. Pista.

0: musica italiana, la voce di Marco e questa terra promessa.
1: A tutti quanti voi, che bello, grazie a tutti, bravi ballerini, grazie.
0: E torniamo alle nostre canzoni, Marco, quelle

0: chitarra, il Fox, a tutti quanti voi. Grazie di cuore, gentilissimi.
1: Meravigliosi, meravigliosi ballerini. A questo punto la tradizione, quella che non deve mai mancare neanche questa sera. Noi partiamo così a tempo di mazurka.

si continua, ballerini, amanti del valzer, non può mancare.

grazie di cuore, ballerini gentilissimi. A questo punto ci calmiamo un pochettino per gli amanti del casquet. Arriva questo bel tango, continua sempre lui.

0: voi.
1: Alice, dopo il tango non può mancare il valzer lento. Vi dedichiamo questa bella canzone che porta il titolo di Vieni Piccina. Eccola qua.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana vedrà una transizione tra l'allontanamento dell'anticiclone africano dalle regioni centro-meridionali e l'arrivo di queste correnti più fresche che avrà luogo nella giornata soprattutto di martedì 21 di luglio. Questi contrasti termici potranno essere tali da determinare fenomeni anche di forte intensità, soprattutto sulle regioni di nord-est, l'Emilia-Romagna e l'Adriatico centro-meridionale. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, buongiorno, buongiorno a tutti, buon lunedì 20 di luglio, come state? Spero bene, inizia una nuova settimana, in compagnia di Radio Liscio e di tutti i nostri programmi, attacco io insieme a Max Quarti in regia, buongiorno Max. E allora sta giornata non la si può che cominciare facendo gli auguri alla Spagna e a tutti gli amici spagnoli che si sono portati a casa questo mondiale. Dobbiamo fargli un applauso, una finale bellissima contro l'Argentina, e Messi non ce l'ha fatta. Io onestamente ero lì per cercare di capire se l'avrebbe portata a casa questo secondo mondiale di fila, ma le furie rosse sono state veramente incredibili, la compagine di Yamal e compagnia bella, insomma, si è aggiudicata questo mondiale che comunque è stato molto molto bello, se ne è parlato molto, io ne ho parlato pochissimo perché l'assenza dell'Italia mi ha devastato, però in un giorno come questo non si può che far i complimenti ai nostri amici spagnoli, e magari sarebbe bello raggiungerli per festeggiarlo sto successo, perché come son festaioli in Spagna, chissà che magari c'è qualcuno fortunato che si sta godendo la festa in Spagna perché ha scelto le vacanze in questo periodo. Va bene cari, va bene, complimenti ancora, e adesso è il momento di tuffarci nella nostra puntata del lunedì, una puntata come sempre di benvenuto, ricca già di eventi, però perché a noi piace già pensare al prossimo di weekend e a tutto quello che succede in realtà, perché il weekend, le settimane di luglio e agosto è sempre un po' festa, quindi avremo molto da raccontarci, qualche chicca curiosa come sempre che arriva da qua e da là, e tanta musica, le nostre orchestre al cui mix pensa dalla regia il nostro Max Quarti. Buongiorno anche a te, ciao Max. E allora cari, mettetevi comodi sul volume che comincia Energia Contagiosa. Olè!

E allora carissimi, rieccoci on air, ben ritrovati a tutti dopo le giuste celebrazioni mondiali. Era duopo cominciare da lì, nonostante il fastidioso problema che ho dentro di me, che questo mondiale, non lo so, proprio l'ho sentito particolarmente doloroso, particolarmente dentro. Questa assenza dell'Italia si è fatta sentire molto. Comunque, vabbè, è andato anche questo, se ne riparla tra 4 anni, chi ha avuto, chi ha dato, mo speriamo di ritirarci su. Va bene, fine parentesi calcistica, e adesso entriamo nella puntata di oggi. Tra l'altro oggi è la giornata mondiale degli scacchi, lo sapete, io per un periodo ho presentato una roba che era veramente folle. Andavo nelle discoteche, c'era un ring in mezzo, prima si pestavano due pugili, poi quando suonava il ring iniziavano a giocare a scacchi, si chiama cheese boxing. E io quando penso agli scacchi ormai ho questo ricordo di me che cerco di moderare questi incontri complicatissimi. Va bene cari, veniamo al programma di oggi. Bel programmino, perché cominciamo il nostro giro delle feste, degli eventi del weekend, nonostante l'abbiamo appena archiviato, ma noi siamo sempre positivi. E quindi via la 34esima sagra del fritto misto alla Gorzanese, che sta a Gorzano, che è vicino a San Damiano d'Asti. E poi ce ne andremo sempre per il Piemonte a Monbarcano, provincia di Cuneo, per la 25esima sagra della patata, molto bella da raccontarsi. Poi ce ne andiamo in Lombardia, Calcinato, Brescia, per la sagra di Sant'Anna e Giochino. E poi sempre in Lombardia, a Teglio, in quel di Sondrio, c'è la 65esima sagra dei pizzoccheri, che con questo caldo ci stanno benissimo. E per concludere ce ne andremo in Liguria, che ovviamente esplode in questo periodo, prima alla sagra della capra e fagioli, che già mi fa venire fame, e poi a Una barca nel bosco. I due eventi si tengono il primo a Rocchetta Nervina, Imperia, e il secondo a Mallare, provincia di Savona. Capito come si parte pronti via? Tra l'altro volevo darvi pure un'altra chicchettina che mi ero segnato, perché uno dei posti più carucci dove andare a Torino con i bimbi è il Museo Egizio. E beh, c'è una bella iniziativa che lo riguarda, perché fino all'8 agosto tutti i sabati sera potrete visitarlo gratis dalle 18.30 alle 22.30 per l'iniziativa speciale estate con Franco Rosso. E quindi bello, se vi va di andare, 6 serate gratuite, sono già cominciate, rimangono ancora quella del 25 luglio, del 1 e dell'8 agosto. Tra l'altro si riceve anche il gadget, copie del magazine sull'Egitto, insomma ci sta. Se volete fare un sabato sera diverso, acculturato, il Museo Egizio vi aspetta pure a gratis, quindi ne approfitterei. Va bene cari, pronti partenza via, Max facci ballare, che poi ce ne andiamo tutti insieme in Piemonte, che così cominciamo a far esplodere i sapori.

Buongiorno, un po' di buongiorno sono arrivati qui al 331-335-6565. C'è la nostra amica Tizi che ci scrive dal mare, da Bibione. Come si sta bene da quelle parti. Buongiorno a te carissima, Radio Liscio sempre accesa. Poi da queste parti continua, si respira una grande aria di Liscio e mi piace un sacco perché in effetti quella è una zona molto votata. E ci arrivano saluti anche da Matera, ci scrive la nostra amica Lorella. Ciao carissima, benvenuta anche a te, vi seguo sempre, grazie, grazie mille, bello sapere come siete un po' spalmati da tutte le parti. Benissimo, se questo weekend sarete in Piemonte, cari miei, così cominciamo ad introdurre un po' di feste, che poi sono il trend union del mio programma, no? E allora io vi voglio portare subito a Gorzano, San Damiano d'Asti, zona meravigliosa del Piemonte, poi ci spostiamo in provincia di Cuneo, ma cominciamo da qua. Alla 34esima sagra del fritto alla gorzanese, che è proprio una tipicità, una roba che si mangia solo da queste parti. È un evento goloso che mette in tavola appunto uno di questi piatti tradizionali. Praticamente cos'è il fritto piemontese? È un tripudio di carne, sono frattaglie, verdure, dolci, tutto impannato e fritto alla perfezione. Io l'anno scorso mi sono fatto un giro alla sagra del gran fritto alla piemontese, non era qui, era da un'altra parte, ma è una roba meravigliosa. Assaggi anche il cervello, cioè è una roba un po' particolare, però insomma è tutta da provarsi, perché tutto viene impanato e fritto, come stavo dicendo, è fritto, è buono anche la suola delle scarpe. Durante la sagra, appunto, come vi dicevo, cervella, fegato, salsiccia, semolino dolce, amaretti fritti e verdure, oppure si può scegliere anche una cosina via l'altra, ecco, completano il menù agnolotti, vini del Monferrato, eccetera eccetera. E poi c'è musica, balli e spettacoli un po' per ogni età, tanto che ho qui davanti il programma. Si comincia venerdì con Robertino, con il sax di Gianluca Roagna, super l'ospite, poi c'è un DJ internazionale che ci fa ballare, e poi c'è Alex e la band, si balla su pista sabato sera. Invece domenica invece orchestra spettacolo Macho, quindi vi aspettano, tra l'altro tutte serate a ingresso gratuito, quindi andate tranquilli. E si va avanti in realtà fino a martedì, perché lunedì sera c'è Luigia Gallia e martedì invece ci sono i Rodigini, quindi insomma serate di ballo molto divertenti da queste parti. Quindi segnatevi questa sagra del fritto misto alla gorzanese nella loro pagina Facebook, poi trovate tutto quanto il programma dettagliato. Andando oltre, c'è un'altra fiera che va raccontata, un'altra sagra dedicata alla patata. Rimaniamo sempre in Piemonte, ma ci spostiamo in provincia di Cuneo, esattamente a Monbarcaro. E qui c'è questa sagra che affonda le sue radici nella terra stessa, in effetti un po' come la patata, no? Che è cuore della tradizione della Fiera di Sant'Anna. È in un paesaggio incantevole, leggo, fatto di boschi, colline e aria frizzante, la manifestazione celebra la patata dell'Alta Valle Belbo, un prodotto agricolo, rustico, genuino e apprezzatissimo, naturalmente, sia per la sua versatilità, la patata la metti un po' dappertutto, anche per il gusto. I profumi che si diffondono durante la festa sono quelli di un tempo: gnocchi fatti a mano, ravioli ripieni, carni alla brace, ma anche piatti un po' più semplici come patate al forno con rosmarino o la frittata contadina. Il centro storico poi ospita tutta una serie di mercatini, artigianato locale, stand, e anche qui c'è un bel programma bello ricco che vi attende a partire da venerdì 25 luglio, dove tutto apre alle 19:30 e poi alle 21:30 c'è una serata latinoamericana con la scuola di ballo Esquinia Caliente. Sabato sera invece musica dance degli anni 80 con la TNT Party Band e in console Gabriele Giudici DJ. Domenica c'è il clou della festa, naturalmente, con il pranzo, si comincia alle 12:30, poi alle 16 musica popolare con i Tapinabò, alle 16:30 spettacoli teatrali, 19:30 riaprono gli stand e alle 21:30 si balla con l'orchestra di Bruno Mauro e la sua band. E poi via, insomma, c'è ancora una serata mercoledì 30 luglio con Luigia Gallia, vi fa ballare, poi c'è anche Miss e Mister Patata 2026. E questo è quanto, signori, mettetevi belli comodi, apparecchiatevi questo weekend, perché una festa via l'altra, arrivano, ah se arrivano!

0: che cumbia.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

mattinieri, buongiorno. C'è già chi ci scrive con la sua bella gazzetta in mano dal mare. E dalla Liguria è una gran tradizione. Ci arrivano spesso delle belle foto di voi col giornale. Poi oggi è il giorno giusto. E allora un saluto a Lamberto. Ciao caro, che ci scrive da quel di Albenga. Non si deve star certo male da quelle parti, fronte mare. Ma c'è anche chi sta andando al lavoro. E darò un saluto alla nostra amica Giuli, ciao Giuli, buona giornata. Lo so, luglio è così, cioè voglio andare al mare, però insomma fai complimenti a Radio Liscio, un po' come tutti voi che scrivete al 331-335-6565. Tra l'altro gli italiani sono tra i più mattinieri, ed ecco qui la notizia di cui volevo rendervi conto, perché tra le tante caratteristiche che abbiamo l'Italia è anche prima in classifica per persone più attive al mattino, circa il 52%. Non ditelo al sottoscritto che tutte le mattine alle 6:15 sono in piedi. Secondo infatti una ricerca, l'Italia è al top della classifica per persone più attive al mattino, seguita da Danimarca e Svezia. Ed è un dato abbastanza tipico, no? Perché comunque tu dici, ma perché ci svegliamo così presto? Forse è ancora una cosa legata molto al passato, al caldo. Proprio l'altro giorno parlavamo, no, dei rimedi delle nonne, di far tutto al mattino presto, proprio per evitare il caldo, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Però quello vale per l'estate, questa è una classifica in generale. Singapore invece è il paese dove le persone si sentono più produttive la sera. Nelle Filippine c'è una maggioranza di lavoratori che rende di più nella seconda parte della giornata, così come in Brasile. Ovviamente dipende un po' dalle professioni e dai ruoli, no? Ma partendo dagli studenti si evidenzia che chi è ad inizio della carriera è molto più produttivo il pomeriggio alla sera. Al contrario, chi ha ruoli dirigenziali è più produttivo alle prime luci dell'alba. Anche il settore professionale fa la differenza. I creativi e molti professionisti che si occupano di servizi sono più produttivi nella seconda parte della giornata. Io capisco sta cosa, perché la mattina chiami, fai, trovi la gente al telefono, quindi c'hai da fare, il pomeriggio si ammorbidisce un po' e hai tempo di metterti al PC a chiudere le varie cose. In primis quelli che lavorano nel settore dell'arte, 52% fanno così, seguiti da istruzione, scrittura, intrattenimento, consulenza e settore dei servizi. In ogni caso, in linea di massima, quelli che sono più produttivi la mattina sono quasi il doppio di quelli che sono più produttivi la sera. Sta di fatto che gli italiani si svegliano presto, cominciano a lavorare presto, insomma danno il meglio di sé nelle ore mattutine. Io la condivido questa cosa, anche se purtroppo ormai mi rendo conto che è un loop che non si ferma mai dalla mattina alla sera. E vabbè cari, voi quando siete più produttivi? Mattina, pomeriggio, sera? Chi lo sa? Fatemelo sapere. 331 335 6565.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Eccoci qua carissimi, ben ritrovati. È arrivato subito un messaggino al 331 335 6565. Ce lo scrive la nostra amica Donatella, che dice: vorrei essere come uno di quegli anzianotti che al mattino alle 8 sono già pronti davanti al supermercato scattanti a far la coda. Ma perché? Ecco, appunto, è una domanda che mi sono sempre fatto anch'io, no? Forse rimane la routine dello svegliarsi presto. Io me ne rendo conto che comunque non riesco più a dormire come prima. Anche il sabato e la domenica mi alzo, quindi penso che da pensionato farò quella fine lì anch'io, svegliarmi prestissimo e poi iniziare a girovagare in cerca di occupazioni. No, perché prima si diceva che gli italiani sono i più mattinieri. Va bene, sicuramente gli italiani sono i più festaioli. Ecco, e su questo non c'è dubbio. E allora riprendiamo il nostro giro per l'Italia a vedere che cosa ci propone il weekend che sa da venire. Il penultimo weekend di luglio. Anzi, no, l'ultimo, perché poi effettivamente il prossimo weekend sarà 1 e 2 agosto. Quindi è a tutti gli effetti questo l'ultimo weekend di luglio. Pensa a te. Poi anch'io vado in ferie e poi vi racconto tutto. Comunque cominciamo da Calcinato, provincia di Brescia, per la 62esima sagra di Sant'Anna e Giochino, nel cuore della pianura bresciana. Si celebrano appunto i santi Anna e Gioacchino, quindi Giochino o Gioacchino, a seconda di dove lo leggi, con una festa patronale che profuma di brace e devozione. Già mi piace. Al centro dell'evento lo spiedo bresciano, cucinato secondo tradizione, lentamente per ore, con carni miste infilzate e insaporite da burro e aromi. Poi il menù propone anche casoncelli, risotti, salumi locali, dolci tipici, mentre tutta la festa si snoda tra celebrazioni religiose, giochi popolari, mercatini, spettacoli serali, insomma ce n'è un po' per tutti. Vado sulla loro pagina Facebook al volo per il programma, perché c'è molto da dire. Si comincia, pensate un po', domani sera con la serata Pellicano 92.000, poi si va avanti mercoledì con Ignari de una volta, con Graziano Fanelli e Enela Camo. Giovedì sera c'è Omar Ambertini che suona, hai capito? Quindi grande festa con lui, ci si sarà da ballare, da divertirsi. Venerdì festa della birra con Afro Funky Groove. Sabato sera i Rodigini, che girano molto in questo periodo, e domenica 26 c'è Rossella Ferrari, tutto a partire dalle 21.30. quindi vi ridò le coordinate per questa festa, 62esima sagra di Sant'Anna e Giochino, in quel di Calcinato, provincia di Brescia. E poi 65esima sagra dei pizzoccheri di Teglio. Rimaniamo in Lombardia, ci spostiamo appunto a Teglio, in provincia di Sondrio. Forse non è il periodo migliore per i pizzoccheri, visto che sono un bel piatto sostanzioso, bello caldo, però evidentemente se ci hanno cucito una festa intorno da queste parti, forse vuol dire che vanno bene anche al caldo. E andiamo a provare allora, perché i pizzoccheri sono il segno più tangibile dell'ospitalità del territorio valtellinese. Piatto principe della tua cucina locale, affonda le radici proprio a Teglio, che è conosciuta come la patria dei pizzoccheri, ecco, dove è stata mantenuta inalterata nel tempo e dove da più di 60 anni si celebra una sagra in suo onore. Le sue origini sono antiche, un piatto semplice, energetico, ideale dopo lunghe giornate di lavoro nei campi o dopo una bella camminata, perché qua ci sono anche tante belle escursioni da fare. No, la sapete, è una specie di tagliatella di grano saraceno, viene condita con abbondanti dosi di burro e formaggio, arricchito di patate verze. Insomma, è un bel piatto gnocco importante, ma ciao, quando te lo metti in bocca la festa esplode da sola, senza che ci sia poi bisogno di dir nient'altro. Bene cari, se volete gustarvi questa bella festa, loro vi aspettano, tra l'altro serate di musica, di divertimento, il tutto venerdì e sabato con la cucina che si apre alle 19 e domenica apertura dalle ore 12 e poi musica dalle ore 21. Carissimi, se siete dalle parti di Teglio, se siete in Lombardia, sicuramente un piatto di pizzoccheri io non lo lascerei lì, poi vedete voi.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

questo weekend. Cosa avete combinato? Quale spiaggia, quale sentiero ha attraversato il vostro fine settimana? Condividetelo con noi sulle nostre pagine social. Condividete la vostra estate con Radio Liscio. Basta taggarci nelle vostre fotografie, nei vostri screen, nelle vostre avventure e in un attimo siete qua insieme a noi nel nostro mondo. Il mondo di Radio Liscio che trovate su Instagram, Facebook, YouTube e naturalmente in radio, in DAB e attraverso la nostra meravigliosa app disponibile per voi gratuitamente su tutti gli store. Quindi passate voce, entrate a far parte del mondo di Radio Liscio e ditelo ai vostri amici, mi raccomando. Le notizie, vi aspetto qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Andy Burnham, il nuovo primo ministro britannico e leader laburista, ha ricevuto questa mattina l'incarico di formare il governo da Re Carlo III. Succede a Keir Starmer, che nelle prime ore di oggi ha rassegnato le dimissioni a Buckingham Palace. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida, ha detto il neo premier insediandosi a Downing Street, e poi ha promesso: faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia, allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Non ci sono dunque indagati, applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per gli agenti. Si procede per omicidio colposo. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo che chiede disperatamente aiuto mentre veniva ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. So sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, le parole questa mattina del vice premier Salvini. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, rilancia Fratelli d'Italia. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere. Ci indignano le dichiarazioni della maggioranza. Chiediamo verità, la posizione dei pentastellati. Al nord Italia situazione in miglioramento sul fronte del caldo, mentre permane l'afa al centro-sud, dove aria più fresca dovrebbe arrivare non prima di mercoledì. Oggi l'allerta resta massima in 17 città, tra cui Bari, Campobasso, Catania, Firenze, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria e Roma. Grande attesa in Spagna per il rientro della nazionale campione del mondo che ieri sera ha sconfitto l'Argentina. Giocatori e staff tecnico saranno ricevuti prima dal re al Palazzo della Zarzuela, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro Sanchez. In serata la nazionale spagnola sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, ben ritrovati, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Comincia la nostra seconda ora insieme, in questo lunedì 20 di luglio, che ci protrae sempre di più verso le ferie. Sono tanti quelli che vanno in vacanza ad agosto, tantissimi, compreso il sottoscritto. Molti si godranno il mese a cavallo, no? Le due settimane a cavallo tra i mesi di luglio e agosto. Sta di fatto che, e mi aggancio qui alla notizia di apertura della nostra seconda ora, che purtroppo, visto l'andazzo, prezzi aerei altissimi, in generale prezzi sempre esagerati per fare qualsiasi cosa, sempre più italiani sono stati costretti

Il mare, tutta la famiglia è sempre più oneroso e piuttosto si rinuncia a qualcos'altro, ma io lo capisco perfettamente questo discorso, perché comunque le vacanze fanno parte di quel ciclo circadiano di cui il corpo ha bisogno. Se non riesci a staccare, prenderti del tempo con la tua famiglia, ma a cosa serve lavorare 20 ore al giorno, tutti i giorni, se poi non ti puoi godere niente? E quindi va bene pure il finanziamento, saranno 28 milioni gli italiani che andranno in vacanza quest'estate. Molti ci sono già, molte belle foto ci arrivano. E purtroppo però fa male al cuore, no? Vedere quanto bisogna sacrificarsi, quanto bisogna rinunciare, no? Dopo una vita di lavoro, eccetera, ci si trova magari in queste condizioni che sono veramente mortificanti. Mi raccomando, spero che chi erogherà i finanziamenti lo faccia con degli interessi esigui, no? In fondo si parla di famiglie che vogliono togliersi qualche piccolo sfizio. Va bene, cari, che ci andiate col finanziamento o meno, buone vacanze a tutti, chi più lunghe, chi più corte, chi in Italia, chi all'estero. L'importante è staccare un po' e prendersi un po' di sano tempo con le persone a cui si vuole bene, perché quel tempo lì non torna più. A tra poco, che vi porto io in un paio di feste gratuite, vicine, accessibili a tutte. Tutto questo in Liguria, state lì.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Welcome back, carissimi, qua il tempo corre velocissimo e allora per noi è già tempo di recarci in Liguria, dove due meravigliose feste ci attendono per essere presentate. Hai capito? Dove vi porto? Allora, vi faccio prima la panoramica e poi vi ci porto direttamente. Prima ce ne andiamo a Rocchetta Nervina, che sta in provincia di Imperia, dove ci aspettano per la sagra delle capre e fagioli, ma senti come suona bene. E poi ce ne andremo a Mallare, che è nell'entroterra savonese, no? Dove una barca nel bosco sarà l'evento che vi racconterò. Allora, cominciamo dal primo. Siamo a questa sagra della capra e fagioli a Rocchetta Nervina. Senti come suona bene. Di cosa si tratta? Allora, intanto è un borgo spettacolare di cui tra poco vi racconterò qualcosa. Siamo nelle valli dell'entroterra imperiese. E cosa succede? Che viene celebrata una coppia particolare, appunto, la capra e i fagioli. La capra viene lentamente cotta in umido e viene accompagnata dai fagioli di pigna, che è un legume pregiato della zona, noto per la sua delicatezza. E il risultato, appunto, è questa pietanza che io me la immagino molto contadina, molto godereccia in umido, no? Mamma mia. Ho la foto davanti, in effetti, più che immaginarmela me la sto vedendo, e che ti racconta un po' tutta la tradizione pastorale, agricola, no, che ha l'entroterra ligure, perché noi della Liguria conosciamo sempre bene il mare, dove andiamo a fare il bagno, ma poi in realtà c'è tutto un micromondo che si sviluppa intorno nelle zone limitrofe. E quindi il paese si riempirà di tavolate, stand gastronomici, dove potrete degustare questa specialità della cucina locale, insieme a tante altre cosucce carine, Tra l'altro qua nei dintorni. Allora, a parte il borgo medievale, dove ci sono dei ritrovamenti di epoca preromana fino ad oggi, quindi insomma tanti popoli sono passati di qua, passando per le fortificazioni medievali, anche i dori, e la storia di Rocchetta è molto molto interessante. Poi laghetti incantati, perché qua nei dintorni è pieno di specchi d'acqua naturali dove rilassarsi, rinfrescarsi, farsi un bel bagno. Io quando vado alle sagre, no, che magari è luglio, agosto, fa caldissimo, mangi, ti diverti, tutto quello che vuoi, però sei una pozza di sudore. E alla fine, quando trovo uno di questi specchi d'acqua, mi ci butto proprio dentro sempre. Mi porto sempre un costume da bagno ormai quando vado al lavoro. Poi, oltre 100 km di sentieri che si diramano tutto intorno al borgo, quindi macchia mediterranea, panorami mozzafiato, eccetera eccetera. E poi ovviamente l'ottima cucina ligure, che fa da trend union a tutto questo meraviglioso mondo che vi aspetta giusto appunto in questo paese incantato dell'entroterra ligure, che si chiama Rocchetta Nervina, provincia di Imperia. E questa era la prima tappa, ma ve ne ho promessa un'altra, è un'altra molto bella. Si chiama Una barca nel bosco, giunge alla sua 16ª edizione e ci spostiamo in quel di Mallare. Siamo nell'entroterra del Savonese, per intenderci, e qui per 3 giorni, in questa località che si chiama Eremita di Mallare per essere precisi, prende vita questa manifestazione gastronomica dedicata alla cucina di pesce, che però viene portata nell'entroterra. Quindi ecco perché la manifestazione si chiama Una barca nel bosco, perché il pesce fresco viene portato qua per un menù meraviglioso. Infatti il programma è pensato per accogliervi tutti da giovedì a sabato. Dalle 19 cene a base di pesce fresco, mentre domenica sarà anche possibile pranzare. Il menù rigorosamente ittico propone 3 piatti di pasta e ben 8 secondi preparati secondo le ricette delle migliori tradizioni ligure. Il tutto senza vincoli di turni, ma con prenotazione obbligatoria per garantire la qualità del servizio, giusto, perché poi ci va sempre un sacco di gente. Ciò che rende speciale tutto questo è l'atmosfera molto informale e familiare, capito? Non è una sagra affollata frenetica lego, ma uno spazio accogliente nella quiete della natura, dove adulti e bambini possono assaporare i piatti genuini in compagnia. E devo dirvi la verità, potrebbe essere anche un'ottima idea per il mio di weekend, visto che insomma ho le bambine al mare con i nonni, tutti i weekend andiamo a trovarle. Perché no? Non raggiungere Mallare e farsi questa bella mangiata con questa barca nel bosco? Vi farò sapere, cari, seguiranno sviluppi. Voi intanto mettetela a calendario, che magari ci si vede lì.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Oh, grazie Max, come sempre, per la tua deliziosa selezione musicale. Grazie anche a tutte le orchestre che ovviamente passano di qua a deliziarci quotidianamente. Tra l'altro, quale modo migliore di ascoltare Radio Liscio, secondo me, quando sei in natura e passeggi? C'hai la tua bella app dietro, che ci segnala comunque ormai arriva dappertutto. Ti metti le tue belle cuffiette e mentre sei in camminata, ecco, ti godi anche la musica di sottofondo. Perché dico questo? Perché è uscita una classifica del The Guardian che parla delle passeggiate panoramiche più belle d'Europa e naturalmente c'è anche un po' di Italia, eccala. Allora, però cominciamo da quelle che sono state definite, no? I cammini più belli di Italia, e questi due cammini che vengono citati sono il Lago di Garda e la Costiera Amalfitana, proprio due spettacoli itinerari. Tra le escursioni premiate dal giornale britannico c'è il Sentiero del Ponale, giusto appunto, uno dei percorsi più iconici del Benaco, 10 km andata e ritorno dalla città di Riva del Garda, seguendo l'antica strada scavata nella roccia che conduce verso la valle di Ledro e il suo splendido lago, che è un gioiello blu proprio incastonato tra le montagne verdeggianti, che regala sti panorami spettacolari ad ogni scorcio. E quindi sto tracciato è diventato simbolo del territorio grazie appunto a questo percorso che si sviluppa a strapombo sul lago, attraversando gallerie ricavate nella montagna, costeggiando vigneti, prati, casali e anche una cascata. Insomma, tutto un bellissimo percorso. Pensate un po' che si trova anche la Tagliata del Ponale, che è un'imponente fortificazione realizzata dagli austriaci nel 1860. E questo è il primo dei due sentieri che vengono inseriti all'interno della classifica, che si possono fare molto facilmente anche per noi. Il secondo è il Sentiero degli Dei. Anche questo un sentiero spettacolare. Questa volta per gustarcelo dobbiamo andarci in Costiera Amalfitana. Si snoda lungo un'antica mulattiera che collega Bomerano, che è una frazione di Agerola, posto meraviglioso a Nocelle, che sta sopra Positano. Si attraversa tutta la dorsale dei Monti Lattari e via per circa 6,5 km. Si cammina e insomma si racconta di questo territorio. Pensate che si dice che gli dei dell'Olimpo percorsero questo tracciato per soccorrere Ulisse minacciato dalle sirene, niente meno, meraviglia. Se volete farvi due belle ma belle belle passeggiate, sappiate che anche il The Guardian ci ha messo gli occhi sopra, e quindi sul Lago di Garda e sulla Costiera Amalfitana magari per il weekend potrebbe essere anche un bel consiglio per stemperare e godervi un po' di natura e di panorami se siete da quelle parti. Se volete gustarvi invece tutte le feste che abbiamo visto oggi insieme, torno tra pochissimo, che ce le rivediamo veloci veloci, tappa dopo tappa, perché è solo lunedì ma il weekend è già dietro l'angolo.

Tempus fugit, sono andato lungo come al solito. Quest'estate me la sto prendendo un po' più comoda. Vuoi che sono un po' più rilassato, che tra due settimane vado in vacanza anch'io. I tempi mi sfuggono un po' di mano, ma recupero bene. E allora come recupero? Andando a rivedere veloce veloce tutti gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi, che magari vi siete persi tra una cosa e l'altra. Io vi consiglio di metterli tutti a calendario, perché qua regione che vai, festa che trovi. E quindi da qui a venerdì poi è un attimo programmarsi un bel weekend. Se sarete in Piemonte, dalle parti di Asti, a San Damiano d'Asti, esattamente a Gorzano, c'è la 34esima sagra del fritto misto alla Gorzanese, grandi serate di festa e musica che cominciano già domani, se non mi ricordo male, grandi ospiti e artisti, e poi questo fritto misto fatto con le frattaglie, il cervello, il fegato, tutta una roba da assaggiare, piatto tipico piemontese, buonissimo. Poi da lì 25esima sagra della patata, Monbarcaro, provincia di Cuneo, dove la patata è protagonista grazie alla sua versatilità e al suo sapore intenso in tante preparazioni e ricette, anche queste inserite in un gran contesto di festa e di divertimento. Da qui ce ne siamo andati alla sagra di Sant'Anna e Gioacchino o Giocchino, dipende a chi lo chiedete. Siamo a Calcinato in provincia di Brescia, anche questa una bella festa, no, che mischia il santo al gusto, perché il piatto tipico qua è questo spiedino di carne mista che viene a cuocere ore e ore e ore, e quindi via, si mangia, e ci sono tutta una serie di manifestazioni collaterali molto molto belle. Così come si mangia in quel di Teglio, provincia di Sondrio, capitale dei pizzoccheri per definizione, qua c'è la 65esima sagra dei pizzoccheri. Quindi se siete in deficit calorico, magari per una lunga passeggiata, questa è la tappa perfetta. Vi danno sti pizzoccheri pieni di formaggio, di burro, di verza, di patate, buonissimi, proprio per deliziare il vostro palato e rimettervi in forma e in pace con il mondo. E per concludere, Liguria, ovviamente regione votata in questo periodo a tante persone che la vanno a trovare. Poi in realtà due eventi che vi ho raccontato proprio poco fa, che sono due eventi nell'entroterra: il primo a Rocchetta Nervina, provincia di Imperia, dove ci sono anche paesaggi meravigliosi e un entroterra tutto da scoprire, e c'è la sagra della capra e dei fagioli, super tradizionale questo piatto in umido con la capra e appunto questi fagioli particolari del territorio, simbolo di questa zona che non potete proprio perdervi. E poi una barca nel bosco, questa a Mallare in provincia di Savona, tutti i giorni a partire da venerdì, se non mi ricordo male, alla sera, domenica anche a pranzo, una sagra non confusionale dove il mare incontra l'entroterra. Ecco perché una barca nel bosco per assaggiare il mare anche in una zona, come dire, montana della Liguria. Bene cari, questi sono tutti i meravigliosi eventi di oggi. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, li ritrovate nella nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero, oppure nella puntata poi del venerdì a fine settimana, dove andremo a rivederceli tutti. Molto bene cari, che la festa cominci, e non c'è festa senza musica.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: E allora carissimi, siamo giunti al termine della puntata del lunedì, hai capito? Siamo già arrivati al 20 luglio ragazzi, qui tra un po' si va tutti in vacanza ad agosto, compreso il sottoscritto, ma ne parleremo perché abbiamo davanti ancora due belle settimane da gustarci insieme in questo luglio. Tra l'altro vi ringrazio come sempre di tutti i meravigliosi messaggi che ci mandate al 331-335-6565, è sempre bello sentire il vostro affetto, la vostra vicinanza, credetemi che per chi sta dietro un microfono non c'è nulla di più bello che sentire la partecipazione dall'altra parte, quindi vi ringrazio non solo per i messaggi qua ma anche per tutto il mondo social che seguite con grande interesse, quindi vi porto i ringraziamenti anche della nostra Cri che lavora ai nostri social network tutto il giorno, tutti i giorni. Molto bene cari, noi ci si vede qua domani dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16 con tutta l'energia contagiosa che serve per affrontare la giornata. Tanti baci a tutti ovunque voi siate, lascio il mio microfono ai miei colleghi e godetevi questa splendida giornata sempre solo su Radio Liscio. Ciao cari, a domani.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale, un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, osserva Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere, chiediamo verità alla posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Questa è la nostra sfida. Faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. È quanto ha promesso il neo primo ministro britannico Burnham insediandosi a Downing Street. Stamane Re Carlo III aveva affidato al neo leader laburista l'incarico di formare il governo, succedendo così al dimissionario Starmer. Colpo alla mala del Brenta e al suo ex boss Felice Maniero. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 2 milioni di euro riconducibili ad un uomo condannato per aver riciclato proventi illeciti. Grazie alle dichiarazioni dello stesso Maniero e attraverso rogatorie internazionali e riscontri, i militari hanno individuato i proventi illeciti impiegati per l'acquisto di beni immobili e mobili, auto di lusso e altri investimenti. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola campione del mondo è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico vengono ricevuti al Palazzo Reale da Felipe VI, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro spagnolo Sanchez. In serata la nazionale iberica sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Sogni Amori, Cuore Zingaro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Lasciami via.
1: Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: mi hai parlato di tuo marito Francesco, che è stata una persona estremamente importante per la tua carriera, oltre che per la vita privata, ma dicono sempre che mischiare lavoro e sentimenti non è una buona idea. È stato difficile portare avanti
1: questa... È vero, hai ragione, però un lato positivo è il nostro rapporto ce l'ha avuto, che noi litigavamo solo sul palco. E allora veniamo a casa, i miei figli ci vedevano una coppia molto tranquilla, infatti i miei figli non si ricordano in casa di una litigata fra me e mio marito, invece sul palco discutevamo parecchio, perché poi lui aveva 10 anni più di me, veniva da una gavetta molto rigorosa della Germania, fatto anni in Germania, io invece ero più istintiva, ero anche più giovane, insomma vedevo le cose un po' diversamente, insomma era delle liti che non ti dico, però a casa regnava la pace, perciò una cosa positiva c'era avuta questa cosa.
0: Quindi avete preso alla lettera quando dicono di non portare a casa i problemi del
1: lavoro? Sì, sì, no, assolutamente. Poi ci eravamo già sfogati sul palco, a casa eravamo tranquilli, a casa parlavamo solo di pace.
0: Avevate idee diverse per quanto riguarda il repertorio, le canzoni, l'orchestra?
1: Sì, avevamo idee diverse, ma forse data anche dalla gavetta molto dura che ha fatto lui e anche dall'età, vabbè, comunque... Dopo poi mi riportava alla realtà, io davo ragione a lui, poi lui dava ragione a me, insomma, comunque vabbè, tutto sommato alla fine ho ragione io, ecco.
0: Come sempre, le donne hanno sempre ragione.
1: Esatto.
0: E guai a dire il contrario.
1: Aspetta. No, poi lui era molto severo in orchestra, con gli orchestrali, d'altronde, cioè veniva da una gavetta, come ti ho detto, molto molto severa. Io facevo un po' da massaterra, no? Io cercavo di smussare un po' le cose. Poi quando è andato via lui, che lui ha smesso nel 2000, dopo sono diventata severa.
0: Hai capito, dici, ecco perché era così.
1: Comunque all'inizio ero un po' una terrorista in senso buono, volevo fare quel che volevo, sul palco non mi sapevo comportare, la verità. Dopo ho imparato tanto, mi ha insegnato lui, devo dire la verità.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un saluto da Nicolò Ceccarini. Tempo di prime amichevoli per molte squadre di Serie A, tra queste anche l'Atalanta. Le sensazioni di Giacomo Raspadori dopo il test con l'Under 23.
2: No, innanzitutto ci tengo a ringraziare il mister per le parole che ha speso per me sia privatamente che chiaramente anche pubblicamente l'altro giorno, perché fa sempre molto piacere, non sono scontate. E per quanto riguarda quello che è il ruolo che sto facendo, come ha detto anche lui e come avete visto anche oggi, nel momento sto facendo l'esterno di sinistra ed è un ruolo che so che benissimo che posso fare, che per richieste che lui fa, sicuramente rimanendo anche abbastanza dentro al campo, penso di poter esprimere quelle che sono le mie qualità, però lui sa cosa è meglio per la squadra, cosa è meglio per quello che ha in testa che vuole costruire, quindi noi stiamo lavorando, non siamo concentrati sui singoli, siamo concentrati su quello che sono i suoi concetti che vuole trasmettere a tutto il gruppo e ci stiamo lavorando duramente, quindi siamo molto, molto carichi, abbiamo tanto entusiasmo di imparare e di cercare di apprendere più velocemente possibile quelle che sono le sue idee.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Nicolò Ceccarini.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

buongiorno tutto il giorno, ben sintonizzati, che bello, siamo felicissimi di essere insieme, di iniziare una nuova settimana ogni qualvolta che inizia il lunedì, è davvero bello e oggi è il 20 di luglio con appunto una giornata importante perché si celebrano un sacco di cose, di situazioni, di momenti e anche una festa del Piemonte al Colle della Sietta, quindi parleremo strada facendo di questi fatti, ma prima volevamo ringraziarvi di essere con noi, soprattutto volevamo ringraziare la città di San Giorgio, dove ieri si è svolto l'Adventure, ieri pomeriggio davvero una giornata bellissima, un saluto ancora grande, davvero grazie per come ci avete accolto, per quello che avete fatto, per come avete partecipato allo spettacolo e soprattutto anche grazie alle tante testimonianze che sono sopraggiunte. Questa domenica ci sarà la tappa a Villar Perosa, quindi alla sera, però perché ieri l'abbiamo fatto pomeriggio, alla sera ci sarà questo evento, ma iniziamo il nostro viaggio proprio quest'oggi con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali, con il nostro Marco Sasso che ci guida dalla regia, e il 331-335-6565 per interagire con noi attraverso la messaggistica. Prima carta, Generazione X, bravi ragazzi, bellissima canzone, lanciamo la linea a Miguel Bosé. Miguel, sommi, c'era una canzone che faceva così, ma Miguel, sommi, in questo caso no, perché

Canzone di Miguel Bosé, anche se in realtà ci sono due canzoni che hanno lo stesso titolo. Bravi ragazzi di Miguel Bosé dell'82 e di Edoardo Bennato del 74. Questa canzone invece di Miguel Bosé racconta un po' un passaggio fondamentale, che è il fattore che i giovani che crescono, che affrontano le prime delusioni d'amore, le incertezze un po' del futuro, è il passaggio all'età adulta, racconta questa canzone. E nell'82 vediamo poi qualche fatto, ma prima la cosa importante è che quest'oggi si celebra la giornata internazionale locale, giornata internazionale della luna. Quindi questa sera, quando arriverà la luna, o meglio quando sarà la luna, la guarderemo, ed è la giornata internazionale degli scacchi, quindi per i giocatori di scacchi. E c'è anche un detto: ti ho preso in scacco, matto. E c'era una frase che ricordava gli scacchi. Mentre invece in Italia oggi è l'evento principale, la festa del Piemonte al Colle della Sietta, una rievocazione storica e folcloristica che si tiene ogni anno sulle Alpi piemontesi a cavallo tra il 19 e il 20, quindi era fra ieri e oggi. Mentre in Colombia si festeggia il giorno dell'indipendenza, quindi davvero oggi è una giornata importante. Se ci pensiamo, il 20 luglio ci sono tante cose che capitano nel mondo. Mentre invece nel 1982, oltre che l'Italia ha vinto i mondiali e ieri ha festeggiato la Spagna, nell'82 c'è stato il boom di Innamorato pazzo, il film commedia con Adriano Celentano e Ornella Muti, dove il pubblico impazzì per la scena in cui il molleggiato, alla guida di un autobus romano, deviava il percorso per portare l'intera vettura a fare un picnic insieme, ovviamente alla sua amata. Un bel momento per coloro che hanno visto questo celebre film, un momento davvero molto bello. Altra carta, altra canzone, orchestra da ballo contemporanea. Pietro Galassi con Omar Codazzi raccontano quello che succede nelle feste in piazza, soprattutto nelle sagre. Stesso posto, stesse sagre. C'è la stessa spiaggia, stesso mare. Il titolo è un po' diverso, mi ha fatto pensare a quel titolo. Pietro Galassi e Omar Codazzi, stesso posto, stesse sagre.

0: ragazzi, Pietro Galassi.
1: Stesso posto, stesse sagre. Canzone molto simpatica da ballare allegra, che racconta effettivamente un po' quello che succede nelle feste in piazza. C'è quello che ti chiede di abbassare il volume, c'è quello che fa le foto pensando di essere chissà dove in posti esotici, in realtà partecipa alle feste. Complimenti a Pietro e a Oma per questa esecuzione di canzone. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica in questo lunedì 22.

canzone che in realtà sarebbe stata eseguita, sarebbe meglio eseguita in duetto, perché era Wes e Dori Ghezzi, canzone che ci riporta indietro al 1974, brano scritto per il testo da Luigi Albertinelli e la musica di Umberto Tozzi e di Damiano Datoli, quindi presentata a Canzonissima proprio in quell'anno, dove con questo brano ottennero proprio la vittoria. Un bel ricordo. Altra carta, altra canzone, Generazione Silenziosa viene a bussare alle nostre porte, apriamo e incontriamo Gio Sentieri con la canzone Quando Vien la Sera. E quando vien la sera, che in estate le giornate sono più lunghe, punto interrogativo, lanciamo la canzone.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Piglia dei Monti,
2: Matteo Bensi, Veronica.

La figlia dei Monti, Matteo Bensi e Veronica Cuneo, mentre prima abbiamo ascoltato la canzone Quando viene la sera di Gio Sentieri, che ci riporta al 1960, e in quell'anno, notizia simpatica e curiosa, c'era l'esplosione del cinema di terza generazione, dove si diffuse l'abitudine di entrare in sala portandosi cartoni di pizza interi e fiaschi di vino da casa. Qualcuno sicuramente lo ricorderà, coloro che hanno vissuto questo momento, e le cronache dei giornali dell'epoca riportano le lamentele dei gestori per le poltrone distrutte dal sugo e le proiezioni interrotte, perché se non piaceva quello che veniva proiettato lanciavano la pizza contro lo schermo. Quindi non era una cosa molto molto bella, però era un'usanza, tant'è che adesso al cinema uno può andare a prendere i popcorn, si sono organizzati loro in maniera tale che non si facciano i danni del passato. Poi ci ha raggiunto un messaggio al 331-335-6565. Ciao Wilmer, potresti augurare buon viaggio a Louise di Voghera, che mercoledì andrà per la prima volta a Parigi in aereo. Brava Louise di Voghera, un bel volo fino a Parigi, e divertiti, perché Parigi davvero è una città bellissima, una delle città più romantiche in Europa. Stai tranquilla che l'aereo decolla e poi atterra. E poi ringrazio anche il Roberto Mare, che è un celebre speaker radiofonico, che ha fatto i complimenti la settimana scorsa, e grazie del messaggio, ci ha fatto davvero tantissimo piacere. Un grande abbraccio enorme enorme enorme per voi che ci avete scritto. La prossima carta generazionale, arriva la generazione millennials con Alessandra Moroso, che guarda il bicchiere sempre mezzo pieno. Comunque andare, andare sempre avanti, sempre avanti, e se c'è una rotonda fare una mezzaluna. Ti è piaciuta questa, Marco? No.

canzone nata nel 2016 e come secondo estratto dell'album Vivere a Colori, brano scritto a quattro mani, quindi quattro mani vuol dire lei con Elisa, e il testo è un inno alla positività, un invito a reagire all'avversità senza abbattersi, continuando a camminare con gioia e fiducia sul futuro. E in quell'anno, nel 2016, pensate, un ciclista professionista fu multato, un corridore in allenamento è stato sanzionato dalle forze dell'ordine per non avere il campanello sulla propria bicicletta da corsa. Dove hanno i manubri storti, dove nella bicicletta da corsa non ci va il campanello, perché se superi il tuo avversario non è che prima le fai dling dling, guarda che ti sto superando. Ti immagini la scena, Marco, il ciclista che pedala a quello davanti per superarlo, dling dling, guarda ti sto sorpassando proprio all'ultima curva. E comunque gli hanno fatto la multa. Bellissima questa notizia, ha meritato proprio di essere letta in questa giornata. Vorremmo tornare a quel 2016 ed essere la bicicletta che si è presa la multa. Invece siamo al 20 di luglio, in questo lunedì siamo già oltre la metà del mese di luglio, ci sono ancora un sacco di feste in piazza. Al sabato sera si continua a ballare la Pescheria di Valdengo e questo sabato ci sarà Alida con la band a farvi ballare, mentre per quanto riguarda gli appuntamenti dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido, ci sarà la tappa domenica a Villa Arperosa, dove è proprio la sede da cui è nata l'Admo, quindi siamo felici di fare festa proprio in casa. Ci saranno testimonianze, ci sarà una giornata bellissima e stiamo anche estrapolando un video molto suggestivo di colui che ha creato l'Admo. Andiamo a collegarci ora con l'archeologia del liscio e quest'oggi arriva la nuova Romagna Folk con la canzone dal titolo Elena. Per tutte le Elene sintonizzate con noi, la canzone per voi, la nuova Romagna Folk direttamente all'archeologia del liscio. Show.

Ed era la nuova Romagna Folk, un tuffo nel passato con questi video che sono davvero delle reliquie. Siamo felici di poterle fare vedere i video per quanto riguarda la televisione e far ascoltare le canzoni per quanto riguarda Radio Liscio di questi brani che davvero fanno parte del bagaglio della storia della musica da ballo. Altra notizia importante: domani pomeriggio alle 16:10 seguite Ettore Andenna, che sarà ospite alla Vita in diretta, quindi è un appuntamento davvero importante. Siamo tutti con il nostro grande Ettore, che davvero per noi è un grande piacere averlo capitano di Radio Liscio. Altra carta, altra canzone. Arriva la canzone acustica e ci cantiamo un brano che è saltato fuori fra le canzoni di Eros Ramazzotti, un brano che si intitola Dove c'è musica, e qui quando passate da Radio Liscio la musica non manca, e soprattutto scaricate anche l'applicazione.

Non mancheremo mai all'appuntamento, anche perché lo sappiamo, dove c'è musica c'è festa e si diventa amici subito, perché la musica è davvero quel linguaggio universale dove appunto si rompe il ghiaccio, si dice in gergo, e diventiamo davvero tutti fratelli. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione della generazione baby boomers, contiamo 100 giorni insieme a Caterina Caselli. 1, 2, 3, 4.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

con un bel casquè, questo tango argentino di Mario Bellovino dal titolo Fotografie, che una volta si sviluppavano, oggi invece siamo intasati con le fotografie proprio sul proprio cellulare. Ognuno di noi davvero ha la memoria agli hard disk del telefono ultra pieni e carichi. Mentre prima 100 giorni, diciamo 3 mesi e una settimana, canzone di Caterina Caselli del 1966, ci porta a ricordare i giochi di bambini. Quando eravamo piccoli si disegnavano, o meglio, io non c'ero ancora nel 66, però le generazioni passate si ricorderanno che si disegnavano delle caselle numerate a terra con un gesso o un sasso, perché anche il sasso, premendo intensamente, scrive sul pavimento. Si lanciava poi una pietra e si doveva saltare il percorso su un solo piede, recuperando l'oggetto senza toccare le linee. Questo era il gioco da fare. Poi c'era anche il salto della corda elastico, praticamente erano più le bambine che utilizzavano questo gioco, saltavano a ritmo di filastrocche mentre la corda girava e non bisognava appunto inciampare e mantenere il tempo del salto. Quindi questi bei giochi che si realizzavano all'aria aperta. Oggi invece, magari con la tecnologia, tanti giocano con i videogiochi, sempre magari sul cellulare, sfogliano le foto e poi ci sono i videogiochi. Ma è anche bello tornare a rivivere i giochi di una volta, dove appunto si stava insieme. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione X. Torna a trovarci, torna Ether Parisi con la canzone Disco Bambina. E a proposito di giochi di bambini, ci balliamo questo Disco Bambina. Prego Ether, a te la linea.

ci siamo scatenati tutti con questa canzone di Heather Parisi del 79, dove fu la sigla del primo storico varietà del sabato sera, il fantastico, celebre programma che era davvero seguitissimo. E il testo celebra la discoteca e la cultura pop, giocando un po' sull'immagine di una giovane donna che si trasforma in una bambina libera e spensierata quando in pista, e questo è l'effetto della musica. Quindi quando andate a ballare vi liberate, andate a casa più felici di quando siete usciti di casa per appunto recarvi nel posto. E la settimana prossima, lunedì prossimo, arriva, ritorna la celebrissima festa di San Damiano di Carisio con Radio Liscio, con un sacco di ospiti, di artisti al Rangone, con Paolo Tarantino, con Alex Biondi, davvero una festa ricchissima, e non vediamo l'ora di vedervi, di abbracciarvi, di farvi consumare le suole delle scarpe. Quindi segnatevi questo appuntamento, San Damiano di Carisio in provincia di Vercelli, dalla settimana prossima, 4 giorni da vivere intensamente. Altra carta, altra canzone, che i minuti scappano e forse ci salutiamo. Dobbiamo salutarci, Marco? Siamo i saluti? Forse sì, forse no. L'espressione del nostro regista è un po' interdetta, non sa se dire saluta. E vediamo, iniziamo dall'orchestra da ballo contemporanea, Marco e Niagara, Pazzi come noi, e poi ci salutiamo, perché davvero il tempo vola in un battibaleno quando siamo insieme, ringraziandovi sempre tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case senza forzare la serratura. Questo è importante anche perché in estate, lo sappiamo, molti hanno le finestre aperte, allora riusciamo a intrufolarci anche dal bancone. Ma invece quando siamo in inverno, che le porte sono chiuse, lì no, lì dobbiamo ringraziare per la serratura. Un abbraccio grande, ci vediamo domani, buon inizio di settimana, e ci divertiremo con la melodia italiana.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo.

0: Disco della settimana, Sonia Mori, Cuore Zingaro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti, chiediamo la verità, la posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, cardinale Zuppi. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, questa mattina, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Comincia a sgonfiarsi la potenza dell'anticiclone africano che ha fatto boccheggiare l'Italia in queste ultime settimane. Oggi ancora 17 le città da bollino rosso, domani salgono a 18, ma alcuni centri del nord tornano in verde. Da mercoledì in arrivo aria fresca che dovrebbe portare un po' di sollievo. Il caldo torrido però non molla la presa sulla Sardegna, dove le temperature restano sui 40 gradi con picchi previsti sui 45. Colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi e notti tropicali a 34 gradi anche a Reggio Calabria e in altre città della regione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con i più grandi successi di sempre, i miti di ieri e di oggi, come dice la nostra sigla appunto, proposti a due... Il primo interprete di oggi è Ruggero Scandiuzzi, ci propone Stringi le mie mani per iniziare e subito dopo Se te lo dice il cuore.

Erano due grandi successi di Ruggero Scandiuzzi, Stringi le mie mani e Se te lo dice il cuore. È il momento di Castellina Pasi. Prima un foxtrot, Una notte per sognare, e a seguire un valzer, Parigino.

E dopo Castellina Pasi arriva l'Orchestra Italiana Bagutti, un medley che comprende Amore dimmelo, Romantico sognatore e Canzone mia.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e questa era l'orchestra italiana Bagutti. Passiamo al grande evento che ci propone in sequenza due brani, Piove e Avanti in Dre.

E dopo questo tuffo nel passato con la canzone popolare proposta dall'Orchestra Grande Evento, Paolo Tarantino e il miracolo italiano. Torniamo indietro anche qui di un po' di anni, uno dei cavalli di battaglia, neanche farlo apposta, cavalli bianchi, cavalli neri. A seguire, Cuore infranto.

E dopo Paolo Tarantino arriva Raul Casadei, La sala è vuota, Io sono come sono, Appassioneda. Questi i tre titoli che compongono il primo medley. A seguire, La sfida dei clarini di Secondo Casadei.

E siamo già arrivati anche oggi al termine della nostra puntata dei Simpatici Italiani, un'ora insieme con i grandi miti di ieri e di sempre. Concludiamo come ogni giorno con un pezzo strumentale, la tromba di Daniele Comba ci propone Sul Lago Dorato. E con queste splendide note vi do l'appuntamento a domani. Ciao Simpatici Italiani!

0: Tudi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buonasera da Marco Mancini. 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Resta il gelo di tra Roma e Mosca. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi. Loro sì, afferma il titolare della Farnesina, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod. 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. Oltre 40 i missili balistici lanciati dall'artiglieria di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky. Calcio in lutto: è morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979, stella del Liverpool e dell'Hamburgo. Ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA e 3 campionati inglesi. CT dell'Inghilterra per nemmeno 2 anni, ha guidato i 3 Leoni all'Europeo del 2000. Gli inglesi furono eliminati al primo turno nella fase a gironi. È tutto, a più tardi.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il 42enne di origine marocchina deceduto ieri durante un intervento di polizia si indaga per omicidio colposo, scattata per la prima volta la norma sullo scudo penale, un caso che riaccende il confronto e lo scontro tra le forze politiche. Sentiamo Marco Mancini.
1: Sono 6 in totale le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende sono 2 agenti e 4 operatori sanitari. Tutti sono stati iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. E sul caso le forze politiche si dividono. Sto sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, dice il vice premier Salvini. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno.
0: Il neo primo ministro britannico Andy Burnham, che si è insediato oggi a Downing Street prendendo il posto di Starmer, è al lavoro per ultimare la sua squadra di governo. Nel primo pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente USA Trump. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la sua stabilità, ha detto in un breve discorso il leader laburista, che poi ha promesso: presenterò un piano in 10 anni per il cambiamento del paese, ma anche misure tangibili, immediate, per sostenere chi non ce la fa con il costo della vita. Dai treni agli aerei fino al traffico marittimo, l'Italia alle prese con giornate di scioperi a livello nazionale e locale. Il servizio è di Nicola Compagnone.
2: Si prospettano incandescenti e non solo per ragioni climatiche questi ultimi giorni del mese di luglio, segnati da numerosi scioperi nei trasporti. Domani sarà il comparto aereo a subire disagi con lo sciopero indetto da SB Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale, garantite le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Quelle del 23 e 24 luglio saranno le giornate più delicate. Uno sciopero nazionale interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di giovedì 23 alla stessa ora di venerdì 24 luglio. La mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo. Il 24 luglio ci saranno altre mobilitazioni del trasporto pubblico a livello locale, in particolare Marche, Puglia e Campania. Mercoledì 22 e giovedì 23 toccherà il settore marittimo con lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci.
0: La nazionale spagnola campionando arrivata a Madrid nel primo pomeriggio è stata ricevuta al Palazzo della Zarzuela, accolta da re Felipe VI e dalla regina Letizia. Subito dopo tappa alla Moncloa dal premier Sanchez. Al termine dell'incontro la sfilata per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto, attesi oltre 1 milione di tifosi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Nella giornata di martedì il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sul Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Saranno più diffusi in serata. Nel corso del pomeriggio non mancheranno pause asciutte parzialmente assolate. Questi fenomeni verso sera interesseranno anche l'Appennino settentrionale, la Toscana e il Medio Adriatico. Avremo dei fenomeni localmente anche di forte intensità con la possibilità

0: Disco della settimana, Sogni Amori, Cuore Zingaro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Mi hai parlato di tuo marito Francesco, che è stata una persona estremamente importante per la tua carriera, oltre che per la vita privata. Ma dicono sempre che mischiare lavoro e sentimenti non è una buona idea. È stato difficile portare avanti questa...
1: È vero, hai ragione, però un lato positivo è il nostro rapporto ce l'ha avuto, che noi litigavamo solo sul palco. E allora veniamo a casa, i miei figli ci vedevano una coppia molto tranquilla, difatti i miei figli non si ricordano in casa di una litigata fra me e mio marito, invece sul palco discutevamo parecchio, perché poi lui aveva 10 anni più di me, veniva da una gavetta molto rigorosa della Germania, fatto anni in Germania, io invece ero più istintiva, ero anche più giovane, insomma vedevo le cose un po' diversamente, insomma era delle liti che non ti dico, però a casa regnava la pace, perciò una cosa positiva ce l'ha avuta questa cosa.
0: Quindi avete preso alla lettera quando dicono di non portare a casa i problemi?
1: Sì, sì, no, assolutamente. Poi ci eravamo già sfogati sul palco, a casa eravamo tranquilli, a casa parlavamo solo di pace.
0: Avevate idee diverse per quanto riguarda il repertorio, le canzoni, l'orchestra?
1: Sì, avevamo idee diverse, ma forse data anche dalla gavetta molto dura che ha fatto lui e anche dall'età, vabbè, comunque... Dopo poi mi riportava alla realtà, io davo ragione a lui, poi lui dava ragione a me, insomma, comunque vabbè, tutto sommato alla fine avevo ragione io, ecco.
0: Come sempre, le donne hanno sempre ragione.
1: Esatto.
0: E guai a dire il contrario.
1: Aspetta. No, poi lui era molto severo in orchestra, con gli orchestrali, d'altronde, cioè veniva da una gavetta, come ti ho detto, molto molto severa. Io facevo un po' da massaterra, no? Io cercavo di smussare un po' le cose. Poi quando è andato via lui, che lui ha smesso nel 2000, dopo sono diventata severa.
0: Hai capito, dici, ecco perché era così.
1: Comunque all'inizio ero un po' la terrorista in senso buono. Volevo fare quel che volevo, sul palco non mi sapevo comportare, la verità. Dopo ho imparato tanto, mi ha insegnato lui, devo dire la verità.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con i più grandi successi di sempre, i miti di ieri e di oggi, come dice la nostra sigla appunto, proposti a due a due.

Erano due grandi successi di Ruggero Scandiuzzi, Stringi le mie mani e Se te lo dice il cuore. È il momento di Castellina Pasi. Prima un foxtrot, Una notte per sognare, e a seguire un valzer, Parigino.

E dopo Castellina Pasi arriva l'Orchestra Italiana Bagutti, un medley che comprende Amore dimmelo, Romantico sognatore e Canzone mia.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e questa era l'orchestra italiana Bagutti. Passiamo al grande evento che ci propone in sequenza due brani, Piove e Avanti in Dre.

E dopo questo tuffo nel passato con la canzone popolare proposta dall'Orchestra Grande Evento, Paolo Tarantino e il miracolo italiano. Torniamo indietro anche qui di un po' di anni, uno dei cavalli di battaglia, neanche farlo apposta, cavalli bianchi, cavalli neri. A seguire, Cuore infranto.

0: E dopo Paolo Tarantino arriva Raul Casadei, La sala è vuota, Io sono come sono, Appassioneda. Questi i tre titoli che compongono il primo medley. A seguire La sfida dei clarini di secondo Casadei.
1: Ero venuto per ballar con te,

E siamo già arrivati anche oggi al termine della nostra puntata dei Simpatici Italiani, un'ora insieme con i grandi miti di ieri e di sempre. Concludiamo come ogni giorno con un pezzo strumentale, la tromba di Daniele Comba ci propone Sul Lago Dorato. E con queste splendide note vi do l'appuntamento a domani. Ciao Simpatici Italiani!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Dove la caramella resta in bocca. Allora, ciao bella gente, buon lunedì, inizio di una nuova settimana, la penultima settimana di luglio, quindi la penultima settimana prima dell'inizio per molti delle vacanze. Siamo con Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, che fa parte di Radio Lition Summer Edition, per fare la rima. Allora, oggi è il 20 di luglio, lunedì. No, perché il 20 di luglio? Sì, il 20 di luglio. Perché sì, è il 20 di luglio oggi. Ieri era il 19, domani è il 21. No, domani è il 21, è una giornata importante perché sarò ospite nel pomeriggio di una trasmissione su Rai 1, La Vita in Diretta, per cui mi ricordo bene le date. Lunedì 20 luglio 2026, 201esimo giorno dell'anno, ne mancano 164 alla fine dell'anno. È Santa Apollinare ed è la giornata mondiale della luna e degli scacchi. Perché la giornata mondiale della luna? Perché il 20 di luglio del 1969 l'uomo sbarcava sulla Luna, e degli scacchi perché hanno voluto metterci anche gli scacchi, uno dei giochi da mente sublime. Pensate che la mia prima trasmissione in televisione si chiamava Scacco al Re, 1972, Rai 1, sabato pomeriggio, e lì io sono sempre stato appassionato di scacchi, ma venni messo sotto stress per giocare e per vivere quella che fu la trasmissione, la mia prima trasmissione in televisione. Allora, giornata particolare, caldo. Oggi i temporali dovrebbero imperversare ancora un po', ma la nostra musica è sempre pronta ad ammagliarvi e ad abbracciarvi, perché Radio Liscio è musica da ballo e non solo. E quest'anno la musica da ballo va alla grande, alla grandissima. Dopo il Covid, quest'estate si sta rivelando quella più proficua per le orchestre da ballo. La gente ha voglia di ballare, ha voglia di riabbracciarsi, ha voglia di ritrovare un contatto fisico, che poi, come diceva mio nonno, a balla ben se fa la murusa o il murus. Quindi l'importante è cominciare a ballare, poi da cosa nasce cosa. La giostra della vita, questa è la prima canzone di oggi di Pietro Galassi, amato da tutte le donne.

una canzone con una un'ampiezza musicale, con la sua voce, quella del Pietro Galassi, la giostra della vita. Allora, lunedì è la giornata più brutta della settimana. Bisogna far ripartire la macchina e la macchina deve portarci avanti per affrontare tutte le giornate in sequenza. Però già c'è, non dico questa luce in fondo al tunnel, ma c'è questa visione di quando sta per terminare questo periodo di lavoro per arrivare alle anelate vacanze. Oggi la trasmissione sarà particolare, vi faccio solo la prima ora, perché poi nella seconda ora ho un appuntamento per la prima volta dopo 2 anni e 3 mesi al quale non posso dire di no, perché mi è stato preso a febbraio, pensate, perché ormai gli appuntamenti te li prendono con questi tempi qua, soprattutto quando si tratta di visite un po' specialistiche, e quindi nella seconda ora non ci sarò in diretta e manderemo solo i videoclip. Questo per la gioia del Cinghia, che potrà smanettare, fare tutte le sue cose per i fatti suoi, non sarà ossessionato dal mio parlato e dalla mia presenza, dai miei segni, dai miei rimbrotti, e quindi si sentirà libero e darà il meglio di sé. Ma intanto siamo arrivati al primo vintage di oggi. Quando vedrai la mia ragazza? Little Tony, 1964, è la facciata A. Il brano è la facciata A e in facciata B aveva Ti cambierò con una meglio di te. Quindi pensate alla conseguenza dei due titoli. Sulla facciata A, quando vedrai la mia ragazza, ti cambierò con una meglio di te. E queste erano le consecutio che si facevano all'epoca. Little Tony, 1964, primo vintage di oggi.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Partecipo al Festival di Sanremo quando vedrai la mia ragazza nel 64 e venne classificata seconda a pari merito, ma vendette di più Jim Pitney, che la cantava con Little Tony. Sono tua!

Ah sì, al regista piace la donna vestita in acqua. Era la Francesca Mazzuccato nella sua ultima interpretazione, in ordine di tempo, Sono tua. Quando una donna ve lo dice con la voce un po' roca, sono tua. Il Cinghia sta facendo così con la faccia perché lui ha il Lillo, quando se lo prende in braccio, che non può parlare, ma se potesse parlare gli direbbe sono tuo, e lo fa, e lui intanto butta giù vangate di noccioline. Allora, Sanremo 1970, arriva seconda una canzone molto bella interpretata da in primis da Nicola Di Bari, in abbinata con I ricchi e poveri. Raggiunge la seconda posizione quell'anno che vinse, che non mi ricordo più, aspetta, Festival di Sanremo di quando? Affiancato, era presentato a Nuccio Costa. È vero, me lo ricordo, Nuccio Costa. C'ero anch'io a quel Festival di Sanremo, per cui me lo ricordo benissimo. Vinse la canzone Chi non lavora non fa l'amore, 1970, con Adriano Celentano e Claudio Mori. Secondi, La prima cosa bella di Nicola Di Bari e I ricchi e poveri. E Nicola Di Bari fece un successone, perché raggiunse il primo posto nella hit parade italiana, Nicola Di Bari, e praticamente confermò il successo che stava già avendo da qualche tempo.

la prima cosa bella che arrivò seconda a quel festival di Sanremo, dietro a Celentano e alla Claudia Mori con Chi non lavora non fa l'amore, ma poi ebbe più successo, ebbe più vendite la prima cosa bella, che lanciò un quartetto di giovani ricchi e poveri che con la prima cosa bella si fecero conoscere in soprattutto il pubblico, e confermarono poi l'anno dopo con Che sarà, anche quello arrivato secondo al Festival della Canzone Italiana. Allora, Diego, intanto saluto tutte le amiche e gli amici in Radio Liscio Visione su Prima Antenna TV, canale 14 Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 del digitale terrestre in Liguria, poi c'è Studio 1, canale 95 in Lombardia, e il network Teleantenna, e lì le frequenze sono parecchie, perché Teleantenna copre Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio, mitico 97 su Roma, e la provincia veneta di Belluno. Allora, Diego Zamboni e Tonia Todisco, cosa ci fanno ascoltare? Stanza fredda, 24 gradi, perfetto, perfetta. Puoi fare tutto il caldo che vuoi, tanto io non mollo il mio climatorizzatore.

Allora, era La stanza fredda di Diego Zamboni, la Tonia Todisco. Sappiate che la trasmissione di oggi, 20 di luglio 2026, va in replica, perché per tutto il mese d'agosto Canzoni Senza Frontiere sarà in replica, quindi in vacanza. Andremo in onda lunedì 17 di agosto, che sarà il 229esimo giorno dell'anno. Ne mancheranno 136 a fine anno, e sarà Sant'Eusebio e la giornata mondiale dedicata al gatto nero, che in passato, ci sono molti paesi dove viene veramente ancora, si traumatizzano quelli quando c'è un gatto nero. Per esempio, c'è un paese, non mi ricordo più se la Svezia o l'Inghilterra, la Svezia forse, dove il gatto nero, se vi attraversa la strada da sinistra verso destra porta sfiga, da destra verso sinistra invece no, porta fortuna. Quindi bisogna vedere da dove arriva. E poi in Germania, il gatto nero, in Spagna il gatto negro, che anche lì hanno le loro superstizioni. Insomma, in passato il gatto nero, invece in altri paesi dicono che il gatto nero porta fortuna, quindi è dibattuta la cosa. Allora, Moreno il Biondo è il grande evento. Qui siamo nel ballo romagnolo estremizzato, che più romagnolo non si può. Non dimentichiamoci che Moreno Biondo è stato il braccio destro di Raul Casadei per 10-12 anni, quindi è un'altra orchestra che è nel nirvana del ballo romagnolo. Moreno Biondo è l'orchestra grande evento in Amico Sole e la mia gente.

Amico sole, la mia gente, con il Ferrara che non può esulare dal fare il suo acuto alla fine della canzone. Erano Moneto il Biondo, Il Grande Evento. Siccome nella seconda ora non ci sarò, allora il cinecalendario ve lo faccio adesso. 20 di luglio, che film è abbinato al 20 di luglio oggi? Fly Me to the Moon, un film di 2 anni fa, del 2024, Le due facce della luna, con Scarlett Johansson e Channing Tatum. Allora, perché? Perché il 20 di luglio 1969 c'è lo sbarco sulla luna da parte degli umani e c'è questa ricostruzione in cui la protagonista è Kelly Jones, la Scarlett Johansson, che è esperta di marketing, chiamata a rilanciare l'immagine pubblica della NASA in vista della storica missione. Allora, Kelly sarà incaricata di girare una versione alternativa dell'allunaggio nel caso quello reale non vada a buon fine, per cui lei fa un film a parte di un allunaggio, anche se non è vero. Il film si muove tra tensioni professionali e scintille di sentimento, ricreando l'atmosfera degli anni 60 con leggerezza. Allora, Fly Me to the Moon è il film abbinato ad oggi, giorno ricorrenza dell'allunaggio sulla Luna, 20 luglio 1969. Mentre Don Bucky è il terzo vintage di oggi. Don Bucky, che sarà ospite, un ragazzo del 39, caspita, ne fa 87 quest'anno, ma sarà ospite, interprete, grande personaggio tra i tanti personaggi del Festival della Musica anni 60-70-80 a Luino il 10 di ottobre. Lui con Mali, Dick Dick, Tiziano Rivali, tutti quelli che ci saranno, sono veramente tanti. Don Bucky nel 1967 cantava una canzone che si intitolava Non piangere stasera, che era il lato B dell'immensità che lui aveva presentato a Sanremo. Quindi Sanremo 1967 con l'immensità, grande successo, ma sul lato B si tirava

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Non piangere stasera, era Don Bachi. Ma mi mandi subito la volentieri, non faccio in tempo a fare il cinecalendario del 17 agosto. Vabbè, dai, lo faccio dopo la vecchia musica italiana di Mariana Lanteri, ma dopo mettimi

La vecchia musica italiana di Marianna Lanteri. Stavo dicendo, non vi ho detto il cinecalendario del 17 d'agosto, quando questa trasmissione di oggi 20 luglio va in replica. Allora, il film del 17 d'agosto sarà I ragazzi della Nickel, anche questo del 2024. Ogni tanto capita di incappare in un film che provano a fare qualcosa di diverso. Questa è la storia di un idealista, Elwood Curtis, un giovane studente afroamericano che negli anni 60 viene ingiustamente condannato perché, mentre fa l'autostop per raggiungere il campus, accetta il passaggio di un uomo che ha la guida di un'auto rubata. Sfiga, lo ferma la polizia, lui viene accusato di essere complice, per cui lo mandano alla Nickel Academy, un riformatorio noto per i suoi abusi. Elwood si ritrova in un ambiente oppressivo dove stringe un legame con Turner, un altro ragazzo, e lì diventa una storia di resilienza, di resistenza ai tentativi di abusi per cercare comunque di venirne fuori puliti. E perché abbinato al 17 d'agosto? Perché quando escono Turner, quello che diventa amico del protagonista, viene mostrato che il 17 di agosto 2003 Turner, uscito dalla Nickel Academy, fonda la sua impresa di traslochi, che avrà anche un grande successo e lo farà diventare ricco e stimato. Bene, siamo ai vinili di Casandenna, il primo di oggi. Ce ne saranno due, ve li annuncio tutti e due adesso, perché nella seconda parte io non ci sarò, quindi non ve lo posso annunciare, ma ve lo annuncio adesso in modo che sapete cosa vi aspetta. Il 16° e il 15° della classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, stilata dalla rivista Rolling Stone. Allora, nel 1971, ed è 16° in classifica, Riders on the Storm dei Doors, Cavalieri nella tempesta, che è quella che ascolteremo adesso. Mentre la 15°, e mi spiace tantissimo non poterla annunciare perché è una delle mie canzoni preferite, è What Did I Say di Ray Charles. Che cosa ho detto? E quella l'ascolterete nella seconda parte verso le 12:18, 12:20, questo per intenderci. Ray Charles con What Did I Say è al 15° posto della classifica. Ma andiamo con ordine. Al 16° posto, Cavalieri nella tempesta, Riders on the Storm, The Doors.

Song of the Storm, beh, cioè, bene, ma quante volte l'ho passata nel 1971 quando facevo Radio Monte Carlo. Erano The Doors. E concludiamo, intanto saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci hanno seguito fino adesso, ci lasciano, ci ritroviamo domani martedì come sempre, loro fanno la prima ora dalle 11 alle 12, poi tutti gli altri, Studio 1 e Tele Antenne, invece fanno tutte e due le ore di Canzoni Senza Frontiere. Ma mi è gioia sconfinata terminare questa prima ora. Nella seconda ora, lo ribadisco, non ci sarò, sono a fare una roba che non potevo assolutamente rimandare, perché è un appuntamento preso 5 mesi fa, pensa te. Per cui andranno solo i videoclip per la prima volta in 2 anni e 3 mesi, perché io sono sempre stato qui in diretta. Allora, mi piace concludere con la Maccheroni Mambo, che è una canzone di stile, di intelligenza artificiale, di risoluzione geniale, animata, da parte del nostro Cinghia, il Marco Sasso, che l'ha fatta e l'ha fatta diventare ormai definitivamente il videoclip di Maccheroni Mambo di Alex Biondi, perché è veramente divertente, anche perché l'idea è stata mia, poi lui l'ha elaborata con le sue grandi capacità tecno e logiche. Maccheroni Mambo.

0: Peroni Mambo di Alex Biondi, e siamo arrivati in fondo alla prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Vi ribadisco, la seconda ora saranno solo videoclip, perché io non ci sono, devo scappare via subito, devo essere ad una certa ora in un posto preciso, quindi solo videoclip, ma comunque la programmazione è sempre quella. Guarda, c'è Il Mondo di Jimmy Fontana, What Did I Say di Ray Charles, c'è Margherita Non Lo Sa di Dori Ghezzi, c'è Zucchero con Canzone Triste, i Vintage e poi tutte le altre canzoni, c'è la Federica Cocco con una Midway Begin anni 90, va bene, e siamo al capodora di Radio Liscio, quindi come sempre reclame e news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Bravi ballerini, mambo mambo! A tutti voi, grazie di cuore!
1: Radio Liscio, non c'era, c'è!

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: strada dice non fumate, non fumate.
1: Sì, maestro, ma Giada dice anche la gomma ti può aiutare. Qui non si chiama gomma.
2: Come si chiama, Walter?
1: Si chiama cicles.
2: Ah, davvero?
1: Sì.
2: Allora adesso lo imparo.
1: In Piemonte cicles.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.